Ma nel modo in cui scegliamo di vivere quelli ordinari, per cui tornando proprio al discorso che dicevamo all'inizio, ridefiniamo il nostro modo di stare al mondo che ci può aiutare a vivere il quotidiano.

0: L'applauso, l'applauso. Hanno alzato un po' il gomito, secondo me. I Lumineers di Oh Hey. Qualche anno fa l'ascoltavamo a manetta, questa ora di essere ripescata, riascoltata alle 6:28 minuti del Buono Berardinelli. Allora, abbiamo parlato di come gestire il tempo. C'era la nostra amica Maria, dice che vivendo in città, giustamente la cosa positiva, se vogliamo prendere e trovare qualcosa di positivo nel mese di agosto, è che essendoci meno gente in città si arriva tranquillamente al lavoro ai 10-15 minuti in più rispetto agli altri giorni dell'anno. Invece c'è qualcuno che risponde a Maria ed è lei.
1: Io volevo dire a Maria che, perché lei vive in città, noi invece che viviamo al mare è esattamente il contrario. Quindi praticamente ti devi alzare mezz'ora prima per arrivare alla solita ora. Ciao,
0: è lo scotto da pagare. Tra l'altro, sai come si chiama Luca? Lei si chiama Marina. È scritto, era già scritto. Va bene, grazie comunque per quest'altro contributo che ci ha fatto anche un po' sorridere. Comunque, che siate al mare, che siate in montagna, che siate ovunque nelle città, nel mese di agosto, magari anche più solitari, ascoltate la Radio 100% Grandi Successi, perché in questa estate di successi nuovi ce ne sono. Per esempio, il ritorno di Olivia Dean. Novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Luciano Ligabue, le donne lo sanno, tra i nostri grandi successi dal 2006, riascoltato nella mattina del martedì 11 di agosto, del buono Berardinelli, l'abbiamo già detto, siamo insieme, vi accompagniamo questa prima parte della giornata. Diciamo che l'ora è abbastanza tematica, perché abbiamo parlato un po' della gestione del tempo, di come lo utilizziamo spesso anche male, e la generazione Z ci aiuta magari a capirci forse qualcosa di più. Ma noi più grandi, anche quando siamo in vacanza, sbagliamo forse, a detta degli esperti, a vivere il tempo, anzi addirittura a guardare l'orologio. Fra poco diciamo ampliamo un po' questo discorso abbastanza interessante, arriveranno anche gli aggiornamenti della nostra redazione fra qualche istante.
1: Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, prevista AFA!
5: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche.

0: che guarda Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Gare in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
1: 20 alle 7, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in redazione RDS, Gianluca Gizzi.
2: Buongiorno, l'arresto di Walter Lavitola per l'attentato di ottobre a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore è accusato di essere il mandante e caccia al suo factotum il camerunense Gomez Tavares, secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda di quattro persone che ha compiuto l'attentato. Si aggrava il bilancio del terremoto in Colombia, 132 vittime secondo le ultime informazioni, oltre 570 i feriti, epicentro del sisma di 7.4 Richter nella zona occidentale del paese, 5 città in allerta rossa. A Cali coprifuoco e militari, al momento non risultano italiani coinvolti. No a un'immigrazione incontrollata, unite per difendere l'Europa, messaggio congiunto sui social della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier danese Frederiksen, chiedono di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. Ucraina, missili russi su Zaporizhzhia nella notte, bilancio 5 morti e 20 feriti, attaccata anche Kiev. Lo stretto di Hormuz è sotto il controllo delle forze americane, l'annuncio da Trump, il tratto di mare è stato sminato ed è completamente aperto alla navigazione, assicura il presidente americano, poi avverte ho le capacità per decapitare l'Iran. Intanto nuovi attacchi di Israele nel sud del Libano. Gli europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel lancio del peso, medaglia d'oro per Leonardo Fabbri davanti a Zanivair, Zainab Dosso settima nella finale dei 100 metri, nel salto in lungo fuori Mattia Furlani che ha riportato un nuovo infortunio muscolare. Altra medaglia italiana agli europei di nuoto di Parigi.

È il titolo del successo estivo di Samurai J, riascoltato su RDS estate 2026. Succede un po' a tutti, no amici? Chiudiamo il computer, attiviamo l'out of office, come dicono quelli bravi, arriviamo in spiaggia, ma nei primi giorni di vacanza, soprattutto in quei primi giorni, continuiamo a guardare l'orologio, ahimè. Il corpo è partito, la mente è ancora in ufficio. Gli psicologi lo chiamano time pressure, cioè per mesi trattiamo il tempo come una risorsa da ottimizzare invece che come qualcosa da vivere, e la vera svolta avviene solo quando attiviamo un altro termine inglese, perdonatemi, il psychological detachment, cioè il distacco mentale dai doveri. Perché? Perché se sei davanti al mare ma ripensi alle email, hai solo cambiato panorama, capito amico che sei in vacanza? Le vere ferie iniziano quando non guardiamo più l'orologio pranziamo solo perché abbiamo fame. Il lusso più grande non è avere tempo, ma dimenticarsi proprio di misurarlo. E c'è chi questa scelta di libertà l'ha portata all'estremo. Pensate a un certo Mauro Morandi, l'uomo che ha vissuto da solo per oltre 30 anni sull'isola di Budelli. Alla fine degli anni 80 è diventato il custode dell'isola e non se n'è più andato da lì. E te credo, una vita essenziale immersa nel silenzio della natura e lontana da ogni comfort moderno, per alcuni una scelta di isolamento radicale, per altri invece la massima espressione di libertà. Sogniamo un po' tutti di essere Mauro Morandi, è una storia incredibile che ci lascia con una domanda: quanto saremmo disposti a rinunciare pur di vivere davvero secondo le nostre regole?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni, Successo dell'estate, siete su RDS, buongiorno a voi che avete acceso da poco l'autoradio, la TV, al 265 del digitale terrestre, o se ci ascoltate anche dalla nostra app. A proposito, sulla nostra app c'è Quizzappando, la domanda per vincere la special RDS bag di questa prima parte della giornata è: siamo al terzo posto. Allora, piccolo aiuto, ve l'ho dato anche se non potrei, non è un medagliere, non è una classifica. L'indizio trovato proprio grattando sulla nostra app vi serve per indirizzarvi verso quel terzo posto, quindi la risposta non può essere l'indizio, per cui se mi scrivete quello che c'è sotto non vale, e quell'indizio serve appunto come aiuto importante per cercare la risposta esatta al Quizzappando. Fra poco torniamo, state con noi.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: E martedì 11 agosto, cosa succede nel mondo? Tutti gli aggiornamenti con il nostro Gianluca Gizzi. Sentiamo.
4: Buongiorno, il violento terremoto di 7.4 Richter che ha colpito il nord-ovest della Colombia sale a 132 vittime e 570 feriti, il bilancio provvisorio, in tanti sono sotto alle macerie, Cali la città più colpita, paura anche nella capitale Bogotà. In Ucraina, missili di Mosca nella notte su Zaporizhzhia, al momento 5 le vittime, è stata colpita anche la capitale Kiev. Lo stretto di Hormuz sminato e completamente aperto sotto il controllo esclusivo della Marina degli Stati Uniti, lo assicura Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. No all'immigrazione incontrollata, unite per difendere l'Europa, lo scrivono via social insieme Meloni, Frederiksen, serve maggior rigore, dicono la Presidente del Consiglio e la Premier danese, che chiedono di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. L'attentato a Sigfrido Ranucci è in carcere a Rebibbia, Walter Lavitola, l'imprenditore, ha accusato di essere il mandante dell'ordigno esploso vicino alla casa del giornalista Pomezia nello scorso ottobre. Nell'ordinanza il GIP di Roma parla di attentato commissionato dalla Vitola per proteggere e accrescere la popolarità dell'amico Ranucci, ma non ci sono elementi di un accordo fra i due, assicura il giudice. E l'Italia ancora alle prese con l'AFA, bollino rosso oggi in 19 città, domani saranno 20, previste temperature fino a 40 gradi a Ferragosto, il 17 forse una tregua. Le previsioni nel dettaglio ora con Trebi Meteo.
5: Giornata odierna stabile ed assolata sul nostro territorio, ma il dato importante da segnalare sarà il caldo che si farà davvero sentire da nord a sud, con anche punte localmente di 37-38 gradi, valori come sempre registrati all'ombra, quindi al sole potremo percepire anche qualche grado in più. Da segnalare però tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, a tratti in Appennino e localmente anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Ma per dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
3: Grazie Gianluca Gizzi, la nostra redazione più tardi per ulteriori aggiornamenti. Allora, cambiamo registro ovviamente, il nostro compito è dare leggerezza, la musica che ci intrattiene già a partire dalle prime ore del giorno, del buono che vi trasmette dal Salento, dal Tacco d'Italia, a Roma invece la regia di Luca Berardinelli, sempre attento, torneremo sul nostro quizzappando fra poco per poi scoprire chi vince l'RDS, la special RDS bag dell'estate con tutti i nostri gadget. La musica, dicevamo, l'estate del 1986, Tough Cup, The Artist Formerly Known as Prince, la sua meravigliosa Kiss.
6: Di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue

0: Tu cosa fai stasera? Anzi, questa sera il disco di Noemi riascoltato in chiusura di Sequenza Mixata dal nostro JJ Carrozzo che ringraziamo. Fra poco mi piacerà portarvi tra la Finlandia e il Messico, due paesi molto lontani, ma parleremo di legami, di quelli che invece cerchiamo ogni giorno e di quelli capaci di resistere a tutto. Fra poco con Del Buono qui su RDS.
1: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
2: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Sono le 7:15, siamo odorati, siete su RDS, del buono Bernardinelli, anche John Legend c'è. Cioè.

0: something I want to talk about.
1: Break Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter su RDS. Battisti, vi ricordate cantava della spesa con il nastro rosa, no? Negli anni 70. E questa storia parte dalla Finlandia, ha a che fare un po' con questo colore, con la spesa. La catena di supermercati K-Kauppa, credo di pronunciarlo bene, lo spero, sta rivoluzionando il modo di fare nuove conoscenze con un'idea tanto semplice quanto geniale. Si chiamano Sinkukori, i cestini rosa per single. Allora, chi lo sceglie all'ingresso, sono lì tutti belli infilarati, segnala con discrezione agli altri clienti di essere aperto a fare due chiacchiere. Cioè tu prendi il carrello con il, non con il nastro rosa, ma con il cesto rosa, e quindi in qualche modo fai capire che sei incline alla chiacchiera, alla conoscenza. Quindi niente algoritmi o app di dating, c'è cioè questa alternativa tutta offline, spontanea, per trasformare la solita spesa tra gli scaffali nella possibilità invece proprio di un incontro. Chissà che non verrà magari così emulato anche da altri paesi. La Finlandia ha dato il via, perché in fondo, amici, tutti cerchiamo quel filo invisibile, no? Capace di unire due vite. È lo stesso filo che dall'altra parte del mondo si è trasformato nell'abbraccio più forte della tempesta, ed è proprio il caso di dirlo. Dobbiamo andare in Messico, a Poza Rica per la precisione, dove durante una devastante alluvione la casa dei due anziani Ilario ed Elodia è stata travolta dalla furia del fiume. Purtroppo senza più nulla a cui aggrapparsi, i due si sono stretti forte l'un l'altro per ore, sospesi nell'acqua in attesa di soccorsi. Qualcuno da lontano, non potendo far nulla, ha ripreso, e questo video è diventato super virale, e soprattutto la foto del loro abbraccio ha fatto proprio il giro del mondo, diventando il simbolo eterno di come l'amore, vedi, no, possa essere l'unico vero rifugio quando tutto attorno poi crolla. Quindi messaggi belli sempre dai nostri talk, dai nostri argomenti, dalla speranza di un nuovo sguardo tra le corsie della spesa, no? Abbiamo detto, in Finlandia, la certezza di due mani che non si lasciano mai. Ricordiamoci sempre la forza immensa delle connessioni umane. Bellissimo.

0: Grazie Teddy Swims, su RDS, sono le 7.27 del buono Berardinelli, con fatica stamani perché abbiamo fatto le ore piccole in realtà con la notte di San Lorenzo, non so se qualcuno è stato così fortunato di vedere le Perseidi, che poi tra l'altro abbiamo detto che sono un po' posticipate quest'anno, doppio appuntamento astrale con le Perseidi, appunto il 12, le stelle cadenti, la scia che ogni anno in questo periodo per esprimere un desiderio, per sognare, ma anche l'eclissi che ci sarà, che sarà parziale in Italia. Tra i tanti messaggi leggevo quello di Elena da Palermo che dice: questo è il mio primo giorno dopo due settimane di ferie, buon lavoro a tutti. Per cui tanti amici, che noi parliamo sempre di vacanze ad agosto, però tanti invece le hanno già vissute, già fatte, questo rientro è abbastanza duro con il gran caldo, altri invece le ferie le faranno magari nella quindicina che arriverà dopo Ferragosto. Noi vi teniamo compagnia, qualsiasi cosa voi state facendo fino alle 9, c'è del buono, c'è Luca Berardinelli e c'è una novità bellissima, attenzione, alzate il volume, Martin Garrix con U2 insieme, eccola.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Martin Garrix e U2, Fireflies.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: Però è l'alba, sono le 7.36, caro Tiziano, grazie. Allora, è arrivato il momento di scoprire chi vince la special RDS Bag con il nostro qui zappando. E andiamo a Lodi da Lucia, buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Ciao bella, brillante, ciao. Bella sì, quest'ora. Sì. Già sveglia da tempo, Lucia?
2: Sì, dalle due.
1: Come dalle due? Scusa, hai fatto come me le ore piccole per San Lorenzo?
2: No, perché siamo partiti e adesso sono...

0: sono sulla nave.
1: Ah, siete sulla nave e a fare che, quale tratto? Dove andate? Sardegna?
0: Piombino Elba.
1: Ah, ho capito, bel tratto e soprattutto che vacanza.
0: No, un'oretta, sì.
1: Ma che vacanza. Ah, bene. Sei con la family? Con i tuoi figli?
0: Yes.
1: Ah, che bello, meraviglia. Senti, allora Lucia, vogliamo farti vincere questa special RDS bag. In centinaia hanno provato, qualcuno ha indovinato, ma tu sei stata proprio quella più precisa. La domanda, grattando dalla nostra app, hai visto un indizio, no? Quell'indizio ti ha aiutato. Qual era l'indizio?
0: Era il mappamondo,
1: era il
0: mappamondo interpretato come globo
1: terrestre. E quindi siamo al terzo posto, la risposta è esatta.
0: Siamo il terzo pianeta del sistema solare.
1: Cioè la Terra è il terzo al terzo posto.
0: Partendo dal Sole siamo il terzo pianeta.
1: Bravissima, l'applauso a Lucia. Spediamo a Lodi, perché ti arriverà al tuo ritorno la special RDS bag. Saluta la mammina, la nonna, i parenti, tutti quanti e tutta la tua famiglia. Buon estate all'isola d'Elba a questo punto.
0: Grazie mille, vabbè, buone ferie quanto prima anche a voi.
1: Grazie, io a settembre. Ti voglio bene. Ciao Lucia, buona estate.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Ciao, ancora, ciao.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro.

0: viaggi, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Beh, diciamo che poi intorno alle 9 si tornerà a giocare al Quizzappando con Renzo e Paolo. Buongiorno!

Senerida, Shawn Mendes con Camila Cabello su RDS. Mancano 20 giorni, amici, al ritorno della squadra di Tutti Pazzi. Dal 31 di agosto si riparte proprio con una nuova grande stagione del nostro Morning Show. Ma Rossella, Ciccio e Buzz li ripeschiamo con piacere ogni mattina riascoltando uno scherzo della passata stagione. Qui in questo scherzo c'è Marco Bazzoni in arte Buzz, che diventa

0: CSI Monnezza, sentiamo lo scherzo.
1: CSI Monnezza, CSI Monnezza, CSI Monnezza. Nessun cassonetto è al sicuro.
2: Ciao, sono Nicoletta, voglio fare uno scherzo a mia sorella con CSI Monnezza. Pronto?
3: Buongiorno, salve, la sezione di Arpino, chiamiamo per te i controlli che abbiamo fatto.
2: Sì.
3: Allora signora, qua mi risulta che lei ha buttato l'immondizia dell'indifferenziata al giorno dell'umido.
2: Sì, però l'ho anche segnalato. È stato proprio un errore, l'ho segnalato.
3: Quindi
2: poi
3: mi sta confermando che è stato
2: Romeo,
3: un errore. Però è un errore,
2: okay.
3: Signora. Questo
2: lo sto confermando. Lo sto ammettendo, che l'ho anche detto. Sì.
3: Per questa cosa noi dobbiamo mandarle la multa per questa cosa.
2: Posso sapere a quanto ammonta la multa?
3: Allora mi faccio un attimo controllare.
4: Però c'è ravvedimento.
3: Mi controlla quant'è la multa? Signora, siamo a 780 euro.
2: 780 euro.
3: E poi ci abbiamo un'altra segnalazione. Okay?
2: Però guardi, io l'ho veramente segnalata questa cosa.
3: Ma mamma ha confermato che era un errore. Lei mi poteva dire che questa era una cosa che non era. Lei l'ha fatto con dolo, signora.
4: Ha dolato.
3: Questa è una cosa che lei ha fatto
2: con dolo. Mamma, quale dolo? Signore, io ho due bambine piccole, quel giorno ero piena di pannolini che li sono andata a buttare convinta che dovevo buttarli.
4: Quindi anche i pannolini.
3: Lo sapeva che non era il giorno giusto, mi scusa.
2: Ma se lo sapevo, secondo lei avrei buttato.
3: Se lei l'ha buttata e poi ha avvertito, è perché si è resa conto che era un errore.
2: Ma secondo lei io mi voglio prendere le multe?
3: No, questo è dolo, signor. Questo
2: ma
3: è dolo.
2: Di che cosa? Che uno.
3: Scusi,
2: ma lui ha fatto
3: una
2: confusione.
3: Lei ha buttata. Scusi,
2: lei è uscita. Io accendo un incendio con l'intenzione di bruciare. Quello è dolo.
3: Lei è uscita.
2: Mercoledì con giovedì. Signori, ma porti pazienza.
3: Io la sto chiamando anche perché lei, questa è la seconda segnalazione. Perché la prima era molto più grave.
2: Quindi qual è la prima?
3: Quando lei ha buttato purtroppo nei bidoni a uso commerciale della spazzatura privata.
2: Cosa? Ma io nel bidone a uso commerciale non ho buttato mai niente.
3: No, signora, c'è
2: una
3: spuna berlingo azzurra, esce una signora con i capelli corti a caschetto, è lei, no? E ha buttato questi. Signora, ammetta anche questa.
2: Ma no, questo io sinceramente veramente
3: se l'ha messo, siamo 1500 più 780, sì. Bidone a uso commerciale, quello vicino alla farmacia.
4: Due passa.
2: Ma bidone di quelli che sono in piazza, che ci possono buttare tutti.
3: No.
2: Posso aver buttato un pannolino lì. Io bidoni con le chiavi.
3: Quindi lei comunque i pannolini li butta. Cioè lei li butta.
2: Allora
3: le butta anche nelle piazze.
2: I pannolini li butta all'indifferenziato, i pannolini, signore. Ma non perché la persona deve fare passare la persona che non
3: sono. O me lo ammette, signora, o me lo ammette. Le butta i pannolini in mezzo alla strada.
2: Tanto è vero che io l'altra volta ho chiesto.
3: Ne hanno trovato uno anche nel bidone del gelataio.
2: Ma c'è solo io i pannolini.
3: Non so sto bambino che si mangia.
2: Ma scusi, che mi sta prendendo in giro?
3: Sì, è uno scherzo, sei diretto a tutti i pazzi per RDS, Roberto. Nicoletta ti ha fatto uno scherzo.
2: Nicoletta, no vabbè, non l'ammazzo, scusate.
3: Ma che se mangia sto bambino?
2: Siete fortissimi. Vabbè, guarda, perché mi prendono tutti per il culo a casa mia, perché dicono che sono la persona più esagerata con la raccolta differenziata.
3: Ciao Nicoletta, ciao Roberto.
2: Ciao.

0: Gali su RDS Casa Mia, che dovrebbe essere più o meno dalle parti di Milano per quanto riguarda Gali. Fra poco invece, nella prossima ora, vi porto ad Udine, ma anche un po' negli States, per raccontarvi una storia che avvicina due loghi così lontani. State con me su RDS, fra poco.
1: Tra poco,
2: tra poco,
1: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Le notizie alle 8 su RDS, c'è Gianluca Gizzi, ben trovato Gianluca.
6: Buongiorno.
5: Ti ascoltiamo, c'è l'attualità.
6: Si aggrava il bilancio del terremoto in Colombia, 132 vittime secondo le ultime informazioni, oltre 570 feriti, e si continua a scavare tra le macerie in tanti ancora intrappolati. Epicentro del sisma di 7 Richter, la zona occidentale del paese, 5 città in allerta rossa, Cali, coprifuoco e militari. Al momento non risultano coinvolti italiani. Gli Stati Uniti annunciano stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari. Intanto Trump parla della situazione in Iran, lo stretto di Hormuz è sminato e aperto sotto il controllo delle forze americane. L'annuncio del presidente statunitense che avverte: ho le capacità per decapitare l'Iran. E ci sono i nuovi attacchi di Israele nel sud del Libano. Sui mercati, prezzo del petrolio in lieve rialzo, il Brent, il greggio di riferimento europeo, è a quota $87.79 al barile. In Italia, nel settore carburanti, si intensifica l'azione di vigilanza delle fiamme gialle e del garante per la sorveglianza dei prezzi. I numeri con Roberta Lupi.
7: 4.800 i controlli negli ultimi 5 mesi, 165 le denunce e 20.000 tonnellate di prodotti energetici sequestrati. Oltre 2.000 le violazioni contestate a poco meno di 1.000 operatori per irregolarità sulla mancata esposizione dei prezzi o sulla difformità tra quelli comunicati e quelli effettivamente praticati. L'attività di vigilanza lungo l'intera filiera distributiva per contrastare le frodi sui prodotti energetici e i fenomeni evasivi in materia di accise, oltre che per il controllo del rispetto degli obblighi di trasparenza sui prezzi praticati alla pompa.
6: L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato di ottobre a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore è accusato di essere il mandante, caccia al suo factotum il camerunense Gomez Tavares. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda di 4 persone che ha compiuto l'attentato. E il nostro paese ancora nella morsa del caldo, oggi bollino rosso in 19 città, domani saranno 20, attese temperature fino a 40 gradi a Ferragosto, dal 17 forse una tregua. Questa è RDS.
5: Grazie alla nostra redazione, a Gianluca Gizzi, sono le 8:00, siamo tornati già in onda dalle 5 per una quarta ora insieme a Max Del Buono in diretta dalla Salento con Luca Berardinelli che mi segue in regia fino alle 9, poi ci sarà Mauro Casciari con Renzo Di Falco a proseguire, a tornare anche a giocare al Quizzapando, il nostro gioco dell'estate. A proposito d'estate, bevande di questa stagione, so, Tommaso Paradiso quest'anno parla di Coca-Cola, di agitare Coca-Cola fra quintali.

RDS, allora vi avevo promesso di parlarvi di sogni da ragazzi, spesso accomunati da tante cose e città nel mondo, no? Parliamo della limonata fresca e di come un pizzico di intraprendenza si trasforma in una storia bellissima. Allora, partiamo dagli Stati Uniti, dove il Lemonade Stand, come lo chiamano loro, è un'istituzione. Avete presente proprio i banchetti di limonata gestiti dai bambini nei film, anche nei fumetti di Peanuts, no? Se vi ricordate, c'è questa tradizione culturale per insegnare ai più piccoli i primi valori del lavoro, dell'indipendenza, della solidarietà spesso, e questa pratica è talmente amata che in molti stati americani esistono delle leggi ad hoc per tutelare questi piccoli imprenditori, chiamiamoli così, da burocrazie e licenze. Quindi molto più liberale, no? come idea negli Stati Uniti d'America. Da noi, a torto ragione, per carità, qualche giorno fa è successo che a Pradamano, in provincia di Udine, tre ragazzi di 13 tra i 13 e i 14 anni hanno provato a fare esattamente la stessa cosa. Hanno allestito un banchetto nel cortile di casa proponendo la limonata, anche ci hanno aggiunto del caffè e dei dolci fatti dalla nonna, offerta libera, e il loro obiettivo era raccogliere soldi, pensate, per comprarsi un vecchio Piaggio Ciao. Meravigliosi questi ragazzi, davvero fantastici. Ovviamente l'iniziativa ha richiamato la polizia locale, perché bisogna rispettare le leggi, per carità, per un controllo informativo proprio sulle regole di somministrazione degli alimenti, senza alcuna multa, senza ammonimento, però precisato il comune, diciamo che la notizia ha fatto sì che girasse subito le foto, i video, sono stati virali sui social, la notizia è diventata virale ed è scattata una straordinaria gara di solidarietà. Per fortuna il Motoclub Morena e il Ciao Club Italia si sono mobilitati donando due motori e raccogliendo 3.000 euro per il terzo. È risultato che ciascuno dei tre ragazzi avrà il suo ciao. Sai cosa ti dico? Ciao! Che meraviglia! Quando lo spirito d'iniziativa incontra il cuore delle persone, il finale è sempre il migliore. E noi siamo contenti di averlo raccontato.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Grazie, ai Animo. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%.

0: Antidroga, il disco di Emma con Fabri Fibra, bella combo di questa estate. Abbiamo parlato lungamente anche di vacanze, chi se le già fatte, chi le sta facendo, chi le farà, chi invece quasi per nulla. Tipo Antonio da Catania dice: io niente ferie quest'anno, però le userò a settembre che nascerà mio figlio, per cui notizia meravigliosa per la tua famiglia. E poi c'era ancora chi diceva chi lavora tutto giugno, luglio, agosto e settembre per fare andare in vacanza gli altri. Lo vogliamo salutare, Chiara, dog sitter, che in vacanza forse andrà ad ottobre, però comunque fai un lavoro meraviglioso, grazie anzi soprattutto per quello che fai. Sono le 8:18 e ultima parte insieme al Delby, e poi arrivano Mauro e Renzo a proseguire questa giornata. Fra poco invece anche Maurizio Rocca che ne mixerà 4. State con noi.
1: Il tuo relax estivo siamo noi.
2: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Siamo tornati sulla radio 100% grandi successi. Maurizio Rocca sale in cattedra per mixarne 4 a Che Share Believe dal passato. Ma partiamo da questo successo estivo.
2: Se è un grande successo.

0: Beh, se ci pensate, già nel 1999 Cher con Believe utilizzò per la prima volta l'autotune, diciamo, anche se non aveva bisogno, era semplicemente una caratteristica di questa bella canzone rispolverata a quest'ora in chiusura di sequenza mixata. Cher, tra l'altro, che ha compiuto 80 anni da poco, la sua carriera, oltre alle grandi hit, Oscar, cinema, moda, veramente un'artista meravigliosa. Grazie a Maurizio Rocca per la sua sequenza mixata che ci fa arrivare alle 8.35, del buono con Berardinelli per poco più di 20 fino alle 9, poi arriveranno Mauro e Renzo e fra poco il meglio di Tutti Pazzi. State con me.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
4: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Aree in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
0: Beh, che siate in vacanza o al lavoro, l'interesse è comune se parliamo del tempo che farà magari in questa giornata d'agosto. Sentiamo gli amici di Trebi Meteo.
5: Giornata odierna stabile ed assolata sul nostro territorio, ma il dato importante da segnalare sarà il caldo che si farà davvero sentire da nord a sud, con anche punte localmente di 37-38 gradi, valori come sempre registrati all'ombra, quindi al sole potremo percepire anche qualche grado in più. Da segnalare però tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi, Prealpi a tratti in Appennino e localmente anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Ma per dettagli, come sempre, ce l'ha di Trebi Meteo.
0: Ironia, malinconia, pop, cantautorato, è veramente un grande della musica italiana dell'oggi. Fulminacci.

0: Let It Go, Passenger, dal 2013. Ogni mattina su RDS, lo sapete, creiamo questo piccolo angolo per cominciare col sorriso in attesa del ritorno di Rosella, Buzz e Ciccio, proprio da fine mese, dal 31 di agosto. Questa volta ripeschiamo con Luca Berardinelli lo scherzo della Brescia nei panni dell'ispettrice Cogliandra. Chi sarà la vittima? Sentiamo lo scherzo.
1: Signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
2: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, patente e libretto, favorisca.
3: Cittadini in guardia.
4: Ciao, sono Nicola da Borgali e volevo fare uno scherzo alla mia ragazza con l'ispettrice Cogliandra.
5: Canta?
4: Sono io. No, mi ha fermato la polizia, stavo correndo e stavo usando il telefono. Gli ho detto che sto venendo a casa a portarti le chiavi perché tu non ce le hai e tua madre deve entrare in bagno.
5: Che cosa? Non so cosa pensi.
4: Ti vogliono
5: perché sono deficiente. E allora, ridimmi cosa devo dire.
4: Ti sto portando le chiavi a casa perché tua madre deve entrare in bagno.
2: Pronto? Salve, sono l'ispettrice Cogliandra. Allora, che cosa è successo? Quindi, perché questo stava correndo tantissimo con la macchina e anche col cellulare, che non si fa in macchina, ma scherziamo.
5: Perché è un cretino?
2: E quindi lui mi ha detto che praticamente stava venendo a portarle le chiavi perché lei le ha dimenticate, è così?
5: No, è così, così.
2: Cioè, lei gli ha detto, portami subito le chiavi, che mamma sta lì, sua mamma.
5: In bagno.
2: No, se non siete entrati in casa, come ha fatto ad entrare in bagno? Vabbè, gli ripasso un attimo lui, che qua c'è cosa falsa testimonianza. Aggiungi questa cosa qua.
6: Ora lei. Aggiungi
4: questa cosa. Devi seguire a me quello che ti stavo dicendo. Io ti stavo portando le chiavi. Tu digli che tua madre è fuori dal cancello e sta aspettando a me. Capito?
5: Cioè, guarda, mi sto sentendo male perché tu stai sempre correndo in macchina.
4: Cosa c'entra, amore? La volta che ogni volta mi chiamano per lavoro. E cosa faccio?
2: Grazie, un attimo. Allora, abbiamo... Senta, signora, io devo verificare questa cosa perché questa cosa non ci piace assolutamente, perché la falsa testimonianza viene anche punita, gravemente certo. Punita.
5: No, mi scusi, sono un po' in ansia.
2: Ma perché in ansia? Se c'è sua mamma fuori che deve andare in bagno, qual è il problema? Ma perché c'ha problemi di incontinenza? Qual è il problema della mamma?
5: No, assolutamente, no, nessun problema.
2: Che problema c'ha?

0: che cosa deve fare in bagno? Cioè, che si sta sentendo male? Qual è il problema?
1: Sì, esatto, sta sentendo male, deve entrare urgente.
0: Ah, ma me la passi, perché qua mi sembrano un sacco di fandonia che ci sta. C'è la signora, quindi? Che sta fuori alla porta, così sì. Mi ha detto.
1: Dall'altra parte, nel
0: vada, cioè,
1: parte
0: abbiamo
1: cancello,
0: tutto il tempo. Ci abbiamo tutto il tempo, prego, vada.
1: Si è spostata, guarda.
0: Ma prego,
1: la raggiunga,
0: guardi, siamo qua. Tanto, guardi, mi sono incaponita per questa storia. Mi passi sua madre, prego.
1: Non sta bene, guardi, non può parlare.
0: C'ha mal di pancia?
1: Ha mal di pancia forte, mi ha detto che non può parlare.
0: Mi faccia sentire un lamento, va benissimo. Qualcun altro che si lamenti, perché qua non è che mangiamo vizze e fighi.
1: Oddio.
0: È mamma questa?
1: Sì, è mamma.
0: È mamma, la faccia sentire
2: mamma.
0: Meglio?
1: Oddio.
2: Questa è mamma.
1: Spostati.
0: Vabbè, povera donna.
1: Non vuole parlare.
0: Senta, guardi, facciamo così. Adesso la accompagniamo noi, così ci presenta anche sua madre. Sì. E le dico subito che per falsa testimonianza c'è anche la reclusione, così. Tanto per dire.
1: Falsa testimonianza, mi scusi.
2: Però c'è il bagno in galera.
0: Questo glielo dico perché quando arriveremo lì, se non c'è sua madre, le dico che sarà falsa testimonianza, c'è anche la reclusione. Va bene, me la faccia sentire un'altra volta?
1: Risposta, io voglio parlare. Non vuole parlare.
0: La veniamo a trovare. Se ci ha dato forza testimonianza, da 2 o 3 mesi è RDS,
2: sì,
0: ok?
2: Certo.
1: Oh, come RDS?
0: Sono l'ispettrice Cogliano.
1: No, vabbè. Oddio, che ansia!
0: Ma sei favolosa a fare la mamma? Mi fai sentire com'è la mamma col dolore di
2: mare?
0: Un bacio dell'ispettrice Cogliandre da tutti gli agenti speciali qua. Ciao.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Ma noi siamo duri a morire anche sorridendo, ma noi sorridiamo anche con il gran caldo, siamo sempre qua operosi ogni giorno. Ma chi ti vedo a Roma, Mauro Casciari, Renzo Di Falco. Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, ciao ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno. Ci sveglia come un tuono Max del Buono.
0: Ma ce l'hai per tu e per Renzo Di Falco, perché mi ricordo di quello di Paolo Piva.
2: Renzo Di Falco che sale e scende dal palco costantemente.
0: Vabbè, giusto,
1: non
0: giusto.
1: Si sa quale palco, io non lo trovo questo palco.
0: Vabbè.
1: Dai,
0: vabbè, tanti palchi,
2: tanti
0: diciamo,
2: palchi
0: per Renzo.
2: Sempre lì.
0: Va bene, ragazzuoli, vi lascio e vi ascolto per un pezzo. E grazie anche a Luca Berardinelli che è stato in regia. A domani alle 5.
1: Ciao, Max, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Giornata da Mauro e da Renzo, andiamo in redazione subito con Gianluca Gizzi, ben ritrovato.
9: Buongiorno.
8: Sentiamo gli aggiornamenti sui fatti dell'attualità di questo martedì.
9: Il violento terremoto di 7.4 Richter che ha colpito il nord-ovest della Colombia sale a 132 vittime e 570 feriti, il bilancio provvisorio, in tanti sotto alle macerie, 2.700 risultano dispersi. Cali, la città più colpita, paura anche a Bogotà. In Ucraina, missili di Mosca nella notte su Zaporizhzhia, al momento 5 le vittime, colpita anche la capitale Kiev. Lo stretto di Hormuz sminato e completamente aperto sotto il controllo esclusivo della Marina degli Stati Uniti, lo assicura Trump. Poi, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, stando ai dati diffusi dai media, però ieri sono transitate solo 6 navi contro le 11 degli ultimi 10 giorni. L'attentato a Sigfrido Ranucci è in carcere a Rebibbia. Walter Lavitola, l'imprenditore, è accusato di essere il mandante dell'ordigno esplosivo vicino alla casa del giornalista a Pomezia nello scorso ottobre. Crescono i consumi degli italiani secondo Confcommercio. Cristiano Di Cosimo.
10: Quest'anno, secondo le previsioni, la spesa supererà i 23.000€ in media a famiglia, 314€ in più rispetto al 2025, superando sia i livelli pre-Covid sia il picco del 2007, anno d'inizio della grande crisi finanziaria globale, grazie anche all'aumento dell'occupazione. Emerge da una ricerca dell'Associazione Commercianti sull'andamento degli acquisti negli ultimi 30 anni. Cambiano le abitudini, si spende di più per servizi e tempo libero, meno per i beni tradizionali. Un esempio: per la tecnologia più 3.200% dal 1995 ad oggi, più 137% nei settori culturali e ricreativi, oltre un terzo in meno invece per l'energia di casa, grazie anche a consumi più attenti, e meno 3,5% per gli alimentari.
9: Lo sport: gli europei di atletica di Birmingham si aprono con la doppietta azzurra nel lancio del peso, medaglia d'oro per Leonardo Fabbri davanti a Zani Weir nella finale dei 100 metri, Zainab Dosso settima. E c'è il nuovo infortunio muscolare per Mattia Furlani nel salto in lungo. Il campione del mondo costretto al ritiro parla di stagione finita. Europei di nuoto a Parigi, medaglia d'argento conquistata da Alberto Razzetti nei 400 misti. Quarto posto per la staffetta italiana 4x200 stile libero. Calcio: no al divieto di trasferta a Bologna per i tifosi della Lazio, lo fa sapere la questura emiliana in relazione alla prima giornata della Serie A, la sfida dall'ara del 24 agosto prossimo. Questa è RDS.
2: Buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore su e giù dal palco Renzo Di Falco.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie, grazie, mi piace sempre molto questa accoglienza. Allora, siamo noi, sempre noi, fino alle 13, anche sì, oggi, per tutta la settimana, ma anche per la prossima, mi permetto di svelare, di anticipare, no?
2: Sì, amici, siamo a cavallo di Ferragosto.
1: A cavallo di Ferragosto.
2: Sempre con voi, anche a Ferragosto, anche domenica.
1: Speriamo perché... non cadere da cavallo.
2: No, assolutamente, ecco, assolutamente. Io volevo restare proprio chiuso qua dentro per 2 settimane e non esco.
1: All inclusive.
2: Yes.
1: Quando hai prenotato hai detto voglio le 2 settimane
2: centrali. Sì.
4: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue

0: Stamattina tutti svegli a ballare, eh? Danceteria con Madonna su RDS. Chiudiamo così un'altra sequenza mixata, la prima in realtà, alle 9.16, prima insieme a Renzo e a Mauro.
1: Buongiorno amici, saluti cari Renzo Di Falco, Mauro Casciari, ed è il momento di regalare una RDS bag in versione estiva.
0: Sì, esatto.
2: Pizza Bando.

0: anche favore di camera, il vedi? Con l'app già. Già, insomma,
1: sì,
0: open.
1: L'app si può mettere sul telefonino, in questo caso l'ho messa su un tablet da 200 pollici.
0: Oh,
1: perché è lo stesso.
0: Allora si vede di più anche in TV, no?
1: Esatto, bambini, anche voi del coro, scaricate l'app, andate di là e scaricate l'app di RDS, esatto.
0: Quizzapan.
1: Allora,
0: siamo pronti a darvi un indizio che, insomma, troverete nell'app, quindi basta scaricarla, basta andare.

0: nella sezione dedicata c'è una, ah, tu vuoi far vedere proprio
1: non faccio vedere, comunque insomma, l'app è questa, insomma, molto bella, piena di tutto,
0: piena tante di informazioni, tanti contenuti da scoprire. Allora, oggi parliamo di qualcosa, anzi di qualcuno.
1: Guarda, noi diamo facciamo una domanda. La domanda è questa: ha una licenza speciale?
0: ecco,
1: è impossibile rispondere così, potrebbe essere chiunque.
0: Essere veramente chiunque.
1: Però sull'app c'è un aiuto, ok? Questo aiuto lo trovate, grattate, c'è un'immagine e vi manda in una direzione.
0: Ecco. E voi, insomma, lì è poi abbastanza immediato, non vi diciamo di più però, quindi dovete scrivere la risposta esatta secondo voi, la soluzione con il vostro nome e la città al
1: 38822 oppure proprio sotto l'indizio c'è invia risposta su WhatsApp e clicchi e automaticamente puoi scrivere lì nella nostra
0: app. È ancora più facile, sì. Più immediato.
1: Quindi scaricate l'app RDS, è nuova, è bella e registratevi se non siete già registrati e poi ogni giorno si vince. Adesso la domanda è questa: ha una licenza speciale? Vi aspettiamo.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Buongiorno, state cominciando a inviare le soluzioni per il nostro quiz appando al 388 22 388 22 con Renzo e con Mauro fino alle 13. Intanto talk to you.

0: ne fa, ecco, la nostra edizione,
1: la
0: quella
1: nostra
0: insomma
1: edizione. Sì, gli ultimi
0: più fortunata, l'ultima cui abbiamo avuto un po' di gloria. Vabbè, comunque, al di là di questo,
2: sì. Io stavo leggendo come ogni mattina la rivista scientifica Current Biology, mm-hmm. e la leggo proprio durante la colazione.
0: Lo so,
2: sti scienziati del Dartmouth College, che salutiamo, che si sono accorti, innanzitutto era successo una volta che un polpo era riuscito a uscire dalla sua piscinetta tramite le fognature per arrivare al mare, cioè un genio, quindi,
0: certo, quindi
2: ti fa capire che ha anche la cognizione dello spazio,
0: sì.
2: Ma si sono accorti che il polpo sa usare gli specchi.
0: Sì, attenzione, non è che abbiano degli specchi a disposizione,
2: no, no.
0: Però messi in condizione di sì. Utilizzarlo, riescono a orientarsi nello spazio e quindi avere percezione anche dello spazio attraverso la rotazione dell'immagine che lo specchio offre, in
2: sì.
0: questo caso proprio per prendere la loro preda.
2: Per prendere la preda, praticamente gli hanno messo dietro a questo polpo una macchia, sì, che della California, che è un animale, un altro animale, e lui ha capito, gli hanno messo uno specchio davanti e la cosa era, lui ha capito che dietro di lui c'era questo animale guardando lo specchio,
0: esatto.
2: Si è girato di 180 gradi e se l'è bagnata,
0: è così,
2: per dire quanto è intelligente, voglio
0: sì.
2: dire, tra l'altro ha una struttura nervosa dentro tutti i tentacoli, è tutto cervello, posso dire, il polpo è tutto cervello alla fine,
0: sì, è
2: cioè,
0: vero,
2: è intelligentissimo.
0: Non solo questo esemplare, ma anche altri sono riusciti, hanno avuto una percentuale di successo in alcuni esperimenti tipo questo del 73% e addirittura hanno mostrato una rapidità di azione proprio imparando dagli tentativi precedenti,
2: sì.
0: Quindi c'è una sorta di evoluzione cognitiva, se vuoi.
2: Ecco, e direte, ma adesso questi che vogliono da noi? Adesso?
0: Non penso, dei polpi, non degli specchi.
2: No, no, no, che vi venga un polpo, no. Noi ci chiediamo, voi umani che vi dite, tu che ascolti RDS, donna, uomo, anche bambini, qual è la tua skill, la tua abilità che supera quella del polpo?
0: Esatto.
2: L'umano medio.
0: Che hai solo tu nello specifico e che gli altri magari ti invidiano, perché ci stanno delle, a volte, no? Una sorta di poteri speciali che ognuno di noi ha o che ha sviluppato, delle abilità particolari.
2: Io per esempio, per i 265 della TV che ecco. ci guarda, io ho questa abilità, ovvero
0: sì.
2: riesco a chiudere l'occhio sinistro,
0: uh-huh.
2: solo il sinistro, in questa maniera, cioè indipendente dal destro, ma vedi come si chiude adesso, io lo dico perché guarda 265, chi ascolta la radio, immaginate due Mauri differenti, una metà.
0: Sì, però riesci solo col sinistro a chiuderlo,
2: solo
0: non
2: col sinistro,
0: non
2: però riesco
0: posto.
2: A muovere il mignolo del piede destro, che non vi mostro adesso.
0: Beh, direi proprio di no, insomma, ecco. abbiamo già visto tanto.
2: Sì,
0: dai.
2: Questa è la mia superabilità. Può esserci anche una cosa più semplice, cioè chi riesce a parlare al contrario.
0: Chiara De Pisa riesce a parlare al contrario.
2: Infatti non la capisco, spesso la sera ho problemi, sì. E, oppure, non lo so, magari, che ne so, voi sapete la Divina Commedia a memoria, non lo so, stupiteci.
0: Siete
2: la vostra...
0: bravi nel calcolo, velocissimi,
2: sì,
0: non
2: sì,
0: avete
2: sì.
0: bisogno nemmeno del telefono o della calcolatrice, sì. non lo so. Qualsiasi cosa voi abbiate come specialità o come abilità speciale, 388-22-38822.
2: Torniamo al polpo, animal, le cazzai.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Cazzai, animal.

0: Un senso c'è Vasco Rossi su RDS 937 ed è bellissimo il senso che state dando all'interazione stamattina ai vostri messaggi, perché insomma siamo partiti dai polpi, che sono animali estremamente intelligenti, che hanno anche la capacità di comprendere lo spazio attraverso l'uso degli specchi, e da lì abbiamo detto ma sì, cerchiamo di capire le abilità, i superpoteri dei nostri ascoltatori.
1: Senti.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Io apro i tappi delle bottiglie della birra senza cavatappi, con le mani.
0: E com'è possibile?
2: Me lo ha insegnato mio nonno. C'è un movimento che si fa e senza cavatappi alzo il tappo nella bottiglia della birra.
0: Lei la fa facile, capito?
1: C'hai le mani di amianto. Cioè, come sei? Incredibile.
0: Spiegaci, fai un tutorial. O vuoi tenerlo per te sto segreto? Perché ci sono anche quelli che lo fanno coi denti, che cioè, si avventurano a farlo coi denti, che è una roba che non si può nemmeno. Ecco appunto.
3: Allora, l'abilità che ho in più del polpo speciale, ma anche un po' simile al polpo, vabbè, perché si tratta delle dita dei piedi, come più o meno dei tentacoli.
0: Che fai?
3: Comunque, è fare le corna con le dita dei piedi.
0: Tiè!
1: Posso dire che è molto più utile di aprire la birra.
0: Ah, dici,
1: con...
0: vero?
1: Sì, perché chi di noi non vuol fare le corna con le dita dei piedi?
0: Almeno non ti vede nessuno quando
1: sono... lo fai dentro le scarpe, che tiè. Sono anche quelle robe tipo, no, tiè. Molto...
0: Esatto.
1: Complimenti. Ma siete pazzeschi, comunque, che ascoltatori. Ascoltatori delle altre radio non hanno questi superpoteri.
0: No,
1: solo
0: secondo me no, e infatti. Fra poco però ne sentiamo qualcun altro.
1: Sì, 3, 8, 8, 2, 2.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Aree in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: E buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco, c'è Andrea Severini in regia che ci valorizza fino alle 13.

0: Ormai siamo specializzati anche a cantare e a fare i plus. Allora, sì. Magnetic su RDS, siamo alle 9.48, un popolo, una community di ascoltatori che sono dei super eroi, dei super geni.
1: Scusami, anche noi che cantiamo sulla fine delle canzoni, confondendoci.
0: Ecco appunto.
1: No, confondendoci solo con solo noi, amici. Ma le vostre abilità più o meno del polpo super top? Sentiamo.
2: Ciao RDS, sono Anna Pavia. Io come abilità speciale ho di fare l'uncinetto velocissima. Mia mamma lo fa lento e gli altri mi invidiano perché so fare l'uncinetto e i ferri non li so fare.
0: Roberta
2: mi hanno insegnato questo, che so fare.
0: Giusto.
1: La nostra Roberta Lanfranchi, non credo proprio uncinetto perché fa la maglia, giusto? Però anche lei è, l'ho vista, è un, c'ha un superpotere, va a una velocità pazzesca. Io mi sarei cavato gli occhi.
0: Lei è capace di iniziare alle 15 quando c'è il programma, finisce alle 18 e ti dà un maglioncino, un cardigan, sì, cioè è pazzesco.
3: Gratis. Buongiorno Luca da Todi. Buongiorno. Io ho il super battito di mani. Ogni volta che batto le mani si gira la gente, ma faccio un sacco rumore. Questo è il mio talento più grande.
0: È un talento, è un fastidio probabilmente, non so, perché la gente si gira e dice: ma questo che fa?
1: Ma tu hai presente Hulk che combatte i nemici con un battito di mani che fa tipo un'ondata d'urto? Tu più o meno fai le mani di Hulk, non lo so.
4: Ciao raga, ciao. Sono Marco da Vercelli. La mia skill è un po' particolare e sfido anche il polpo con le sue 8 braccia a vincere una gara. Come attacco manifesti io, non li attacca neanche il polpo. Ciao!
0: Questo è carino,
1: Io ci credo molto. Quando vedo gli, tra virgolette, attacchini, scusa il termine, che riescono a mettere, in genere un manifesto 6x3 è fatto da almeno 8 parti. Io che non riesco a mettere dritto, avrò gli occhi storti, neanche due fogli, quando vedo fanno con la colla al primo colpo, sono tutte perfette, allineate, di quella peppa.
0: Ma non vedi... grande allenamento, un po' ci devi essere anche portato, secondo me, se c'è una manualità, dai,
1: è il suo lavoro.
5: Io ho la fortuna, ho l'abilità speciale, ho il dono di non essere punto dalle zanzare.
0: E come
5: mai
0: fai?
5: Proprio. In compenso mia moglie viene mangiata.
0: Ah, beh. Ah, vedi come ride col ghigno. Vai, Mister Autan lo chiameremo.
6: Ciao RDS, mi chiamo Cinzia. Io so scrivere da destra a sinistra, tipo come scriveva Leonardo da Vinci. Oppure ribaltato, rovesciato, con la persona che è di fronte a me riesce a leggere quello che ho scritto nella verso giusto.
0: Lo specchio, diciamo.
1: Sì, anche sotto sopra. Cioè, io impazzisco già, cioè io al pensiero di scrivere al contrario impazzisco. Gli arabi scrivono opposto rispetto alla scrittura occidentale, tra virgolette, insomma. Quindi lì si fa, ma al contrario sotto sopra proprio zero.
0: Impazzirei. No. Comunque vi invidiamo tutte le vostre abilità. Noi non abbiamo manco mezza.
7: Proprio tutti.
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.

0: Ciao RDS, il mio talento è parlare in farfallino. Molto probabilmente ci saranno tanti altri ascoltatori che quando erano ragazzini parlavano in farfallino a scuola come lingua segreta.
1: Io.
0: E questa cosa me la sono portata anche adesso, spesso con mio marito, anche se lui fa fatica a starmi dietro, quando devo dire qualcosa che mia figlia non voglio che lei sappia, gli parlo in farfallino.
1: Sì,
0: ad esempio, ci fia faufo e ferfe di fi e fesfe, cofome festa fatefe. Di fio fostofobe fenefe, grafazie fiefe.
1: Io
0: ho semplicemente detto: ciao RDS, come state? Io sto bene, grazie. È semplice da capire,
1: sì.
0: Ma a volte quando tu parli così veloce, ovviamente non ti si sta dietro.
1: No,
0: cioè
1: il traduttore,
0: chi non è abituato non ti capisce.
1: Ecco, punto. E, potremmo farlo anche noi in radio, soltanto che il nostro programma invece che finire alle 13 finirebbe alle 17.
2: Permettimi di salutare la mia amica del liceo, Laura Zugarini, che mi ha insegnato il farfallino.
1: Ah.
2: Adesso sta a Veferofonafa, cioè Verona.
1: Ok.
2: E, sì. Immagino che.
1: Non insegna farfallino all'università.
2: No, okay, però immagino che abbia passato la lingua farfallina anche ai figli. Figli.
1: Vedi come si tramanda la.
2: Ma fanda.
1: Grande cultura.
2: Sì.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Stanno per arrivare le 10, è già arrivato Gianluca Gizzi.
7: Buongiorno.
2: Dall'Italia e dal mondo le notizie adesso su RDS.
8: Terremoto in Colombia, 132 vittime, 570 feriti, l'ultimo bilancio ancora provvisorio, quasi 3.000 persone disperse. Epicentro del sisma di 7.4 Richter, la zona occidentale del paese, 5 città in allerta rossa, Cali, coprifuoco e militari. Dagli Stati Uniti l'annuncio di uno stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari. Intanto Trump parla della situazione in Iran, lo stretto di Hormuz è sminato, aperto sotto il nostro controllo, annuncia il presidente americano. Secondo i media, però, nelle ultime 24 ore sono passate solo 6 navi contro le 10 quotidiane dei giorni precedenti. Sui mercati, prezzo del petrolio in rialzo, il Brent, il greggio di riferimento europeo, supera quota $89 al barile. In borsa, apertura in rialzo per Piazza Affari, primo FTSE MIB più 0,18%, approfondimenti su agi.it. Non è solo il periodo delle stelle cadenti, domani l'eclisse di sole. Sul fenomeno RDS il professor Marco Tavani dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Accademia dei Lincei.
9: È la Luna che si frappone tra Terra e Sole e fa un'ombra, un cono d'ombra, e questo cono d'ombra intercetta una frazione della superficie della Terra. Ecco perché ci sono alcune zone in cui questa eclisse totale e gli altri invece la vedono parziale. Come sarà in Italia? Però insomma Roma per esempio avrà una copertura di circa l'80%, il sud intorno al 50%, il nord quasi al 90%. La totale capiterà in Groenlandia, in Islanda, in la parte centrale della Spagna.
8: In Sicilia prosegue l'attività eruttiva dell'Etna, si è aperta una nuova bocca in Valle del Bove a quota di circa 1900 metri, ancora sospesi gli arrivi all'aeroporto di Catania, almeno fino alle 19. Il nuovo infortunio muscolare di Mattia Furlani agli Europei di Atletica di Birmingham, il campione del mondo di salto in lungo costretto al ritiro dopo il primo salto. La mia stagione è finita, dice. Una buona notizia per l'Italia arriva dal lancio del peso con l'oro e l'argento di Leonardo Fabbri e Zani Wair. Questa è RDS.
1: In questo momento sono le 10:01. Buona giornata, ciao a tutti, ben ritrovati. Questa è RDS, l'unica 100% grandi successi. Mauro Casciari, Renzo Di Falco, Andrea Severini.
2: No, scherzo, grande festa anche per Andrea. Ricordiamo, amici, che siamo insieme fino alle 13 e ci sentiamo molto fortunati a essere al vostro fianco in questa giornata dell'11 agosto.
1: Vero?
2: Perché siamo i due cubetti sulla schiena che vi rinfrescano. Cubetti di ghiaccio, intendo,
1: È stato già il brivido.
2: Ci sentite? Ah, estate.
1: Esatto. Vi regaleremo anche la RDS Bag, ovviamente al più veloce, al più bravo a indovinare e quindi a dirci la soluzione del nostro quiz zappando sull'app di RDS.
2: Intanto, tutto questo 265. Intanto,
10: quello, dalle che i tuoi ricordi.

0: Drop Dead.
1: Sai che pensavo, Drop Dead su RDS, che Olivia Rodrigo sembra il nome di un panino dell'area di servizio. Questo per salutare tutti quelli che ci ascoltano,
2: certo,
1: dalle aree di servizio.
2: E sono tanti, anche quelli che si fermano, che stanno viaggiando.
1: Sai, anche quelli delle altre radio ci ascoltano molto, anche dalle aree di servizio. Chiusa parentesi, ciao, buon viaggio.
2: Poi mi dirai chi è. Allora, noi a proposito di gente che si sposta, vi portiamo in giro, RDS vi porta in giro.
1: Sì.
2: Siamo pronti?
1: Eventi improbabili in posti reali.
2: Vai!
1: Via, inizio io. Nel Veneto oggi c'è il raduno delle persone che sono riuscite ad abbandonare la schiavitù delle sigarette. Bravi. Si scambiano metodi per smettere a Monfumo, in provincia di Treviso. Monfumo.
2: Non fumo più,
1: posto bellissimo, buon lavoro a tutti.
2: È vero, allora ci spostiamo nel Lazio perché è iniziato, in realtà è una questione di pochi minuti fa, il congresso nazionale degli investitori finanziari a fondi in provincia di Latina. Sicuramente andranno a fondo sulle questioni economiche.
1: Sì,
2: bravi.
1: Sì, tanto se perdi tutto vai a fondo proprio,
2: sì.
1: A fondi. Saliamo su in Toscana, c'è il convegno mondiale degli elettricisti con un corso specifico per la messa a terra della corrente.
2: Dove?
1: A Massa. È prevista una partecipazione di Massa, perciò iscrivetevi per tempo, correte là perché...
2: Sì. Allora, altro evento in Lombardia, sulle rive del lago di Como, ogni anno, anche oggi, in 11 agosto, c'è la sagra dell'alito pesante all'aglio. Ospite speciale George Clooney, che ha una villa lì e sfoggerà un alito elegantissimo.
1: Beh, sceglie l'alito giustamente per la sagra di Laglio. Complimenti. Nel Lazio, guarda, incredibile, perché le persone nate dal 21 marzo al 20 aprile si incontrano oggi nel raduno nazionale.
2: Dove?
1: Naturalmente sono a Rieti.
2: Rieti, giusto. Allora, chiudiamo con l'estero, va? Perché RDS ovviamente segnala anche eventi in tutto il mondo. Oggi in Irlanda del Nord c'è la tradizionale gara dei campanari più veloci del mondo a Belfast.
1: Belfast. Complimenti. Posso dire che io ci sono stato a Belfast a vedere questi campanari, solo che è durato troppo poco perché erano velocissimi.
2: Sì. Cavoli,
1: 5 minuti sono venuto qua. Vabbè, comunque, bravi, sono tante idee da vedere oggi in giro per il mondo.
2: Tante cose da fare.
1: RDS ti porta in giro.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Cat's Eye, Animal.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: lasciare Mauro è felice di salutare Achille Lauro su RDS, la città degli angeli.
1: Mi accodo.
0: Renzo Di Falco.
1: City of Angels.
0: Dal palco. City of Angels, giusto? U2, giusto? Beh, sono tutte citazioni che noi ci portiamo. Grandi successi di qua, grandi successi di là. Attenzione, perché, scusami, alle 10:20 non volevo...
1: No, volevo dire grandi successi sull'app.
0: Bravo. Tu sei uno che potrebbe fare radio, Renzo Di Falco. Magari radio migliore d'Italia, cioè RDS. E modesta. Allora, è il momento di regalare un RDS bag. Estiva.
1: Estiva, con un sacco di gadget, anche nuovi, che insomma i nostri ascoltatori magari ancora non hanno avuto modo di tastare, di conoscere, di utilizzare.
0: Sai che c'è un mercato nero. I nostri gadget sono talmente introvabili che tu te li trovi rivenduti ovunque, perché c'è questo. È l'unico cappellino ricamato.
1: Allora, io c'è un cappellino di radio dimensione suono che tu hai, che ti invidio.
0: Sì, degli anni 90. Lo do via, però ce l'ho nella mia teca.
1: Allora, parliamo dei gadget nuovi. Come si fanno a vincere, come si fa a avere questa special RDS bag?
0: Si va sulla nostra app, dove c'è un aiuto per rispondere a questa domanda, che altrimenti ha una risposta impossibile, perché ecco, la do io la domanda?
1: Sì, la dai tu.
0: Ha una licenza
1: speciale, stavo per dire
0: la soluzione.
1: Lo so, l'ho visto,
0: ha una licenza speciale. Chi è? E dice chi è? Potrebbe essere chiunque. Però sull'app c'è un aiuto che vi fa indirizzare la testa verso la risposta esatta.
1: Esatto, e l'app ovviamente è quella di RDS, quindi la super app, se non l'avete ancora scaricato, fatelo, perché c'è la sezione dedicata proprio a Quizappando, e lì poi potete mandare la risposta direttamente dall'app oppure al 38822 38822.
0: Esatto, e non dico altro perché non dobbiamo aiutare.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate
4: RDS. Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.

0: Let's go! Da MyYogurt ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYogurt Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MyYogurt.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o

0: Iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
3: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
4: Buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco. C'è sì un Andrea Severino in regia, ma arrivi anche un Ricky Battini, tutti in bikini. Ricky vuole mixare quattro successini, chi siamo noi per dire di no?
5: Il volume della tua estate?
6: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Paradise, in Coldplay su RDS. Chiudiamo così un'altra sequenza mixata. 10:37. Attenzione, signori, siamo pronti a giocare con il nostro Quizzappando.
1: Qualcuno ha vinto una RDS bag estiva rispondendo correttamente alla domanda. Pronto? Sei?
2: Pronto?
1: Chi sei?
2: Sì. Francesca da Siena.
0: Brava.
1: Che sai che ho studiato a Siena? Banchi di sotto, banchi di sopra, magnifico. Vabbè, chiusa parentesi.
2: Anche io studio a Siena. Ah, ecco. Da Siena per quello.
0: Studi e di dove sei?
2: Di Genova.
0: Ah, di Genova. Beh, che cosa studi? A questo punto vogliamo saperlo.
2: Medicina.
0: Brava, giusto.
1: Fantastico. Okay.
0: Allora, Francesca, c'era un indizio sulla nostra app che possiamo dire qual era?
1: Beh, prima diciamo la domanda.
0: Diciamo la domanda.
1: La domanda era: ha una licenza speciale. E non era facile immaginarlo. Qual era l'indizio che hai trovato sull'app?
2: Un'arma da fuoco.
1: Brava. E quindi... cosa hai pensato?
2: A James Bond.
0: Giusto!
1: 007, licenza di uccidere.
0: Esatto.
1: E quindi hai vinto
0: una super special summer RDS bag, ok?
2: Bellissimo, grazie.
1: Quanti anni hai, curiosità, studentessa?
2: 24.
1: Ma che meraviglia, bello. Siamo contenti. Evviva, salutaci Siena.
0: Salutaci Siena, farei delle vacanze?
2: Sì.
0: Dove vai?
2: In Puglia.
0: Oh, divertiti con la nostra bag.
2: Grazie.
0: Mi raccomando.
1: Genova, Siena, Puglia, tutta l'Italia. Fantastico.
0: Ciao Francesca.
2: Esatto. Ciao. Faccio occhiali Vision
3: per il benessere della tua vista. Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
0: RDS 10:40 con Mauro e con Renzo, con Andrea Severini in regia, con i nostri grandi successi dell'estate e con questa di One Republic, Run.

0: tua città, no, ho sbagliato. RDS 100% grandi successi.
1: Ma sì, dai, lanciamo,
0: Anna.
1: Spariamo sì. Slogan di altre radio a casa.
0: Le nostre comunque.
1: Le nostre.
0: Anna, posso dire, c'è anche troppa energia in quest'estate, io sento troppa energia su RDS, ma diamoci una calmata, ragazzi, ma quanto siamo forti?
1: Vuoi essere più soft?
0: Mamma mia. Guarda, vabbè, posso allora dire grazie ad Andrea Severini, perché le sta ballando tutte,
1: sì,
0: cioè non solo le mette, ma le balla, se lo può permettere, d'altronde so, ragazzi.
1: Sì, lo so.
0: In regia,
1: Allora, noi uomini siamo, quando insomma c'è il manuale del corteggiamento, no, di vecchio stampo, che impone, no, di tutta una serie di tappe, messaggi dolci a scadenza, le rose rosse, la cena fuori nei locali giusti, però questo modello è un po' superato, quindi parliamo un po' di relazioni, perché molti di noi sono convinti che dimostrarsi sempre troppo accondiscendenti al 100%, diciamo, su ogni minima questione verso le donne sia una strategia che funziona a livello di corteggiamento, a livello romantico. Il problema è che le donne sono cambiate ad oggi, e quindi alcune testimonianze che vengono poi raccolte dai vari social network raccontano che le donne rifiutano l'idea sempre di più di relazionarsi con qualcuno che sia troppo accondiscendente, preferiscono comunque dei partner dotati di personalità, quindi non funziona. Lo dice anche una relationship coach,
0: wow,
1: che rinunciare continuamente a esprimere le proprie preferenze per accontentare l'altra nasconde la paura di conflitti o la paura anche di compiere la scelta sbagliata per entrare poi in contraddizione con la compagna.
0: Mi piace, perché questo ragionamento lo stiamo facendo noi
1: che siamo tutti uomini,
0: sì, in questo momento un campo di fave, però cioè, nel senso che adesso io posso prendere le parti di una donna.
1: Vai, fammi la donna.
0: Allora, ciao, sono Maura. Ok. Dimmi, che stavi dicendo, perdonami?
1: Dicendo che dimostrarsi troppo disponibili si trasforma, diciamo, per voi donne.
0: Sì.
1: Guarda, dico, per voi donne, in un carico emotivo molto, molto pesante, se
0: assolutamente
1: vuoi.
0: Assolutamente. Io donna so quello che voglio e non voglio essere trattata come la tua toy girl. Ok? Io ho la mia vita, ho il mio senso, ho una direzione e non voglio niente da te.
1: No, esatto. Allora, quindi torniamo sempre allo stesso discorso, che le donne comunque preferiscono il malessere, colui che ha personalità che

0: le tratta un po' così, perché quello che è sempre accondiscendente alla fine è visto come troppo bonaccione e di conseguenza non ispira poi quel certo. sentimento. Quello, vedo,
1: abbiamo voluto la parità e la parità comporta anche questo.
0: Te la senti, cara Maura, di continuare la trasmissione in queste vesti per le prossime due ore?
1: Ma guarda, tu mi vedi sul 265 della TV, sopra sì. sono con questo toppino, ma sotto sono freschissima.
0: No, beh, andiamo, grazie Andrea, grazie. Bello questo talk comunque. Chainsmokers,
1: RDS.

0: Senti.
1: Alex Warren su RDS con Passenger, sì. È anche travolgente, anche molto contagioso.
0: Sì,
1: il ritmo
0: c'è,
1: di
0: c'è il banjo dentro, c'è il banjo, sì, che fa tanto estate. Lui, Alexander Warren Hughes o Hugs, detto Alex comunque, che ci saluta. E lui ha iniziato come youtuber.
1: Ha iniziato come youtuber?
0: Come Ed Sheeran tanti anni fa. Anche lui ha iniziato su YouTube, la gente lo guardava, lo ascoltava, multinazionale l'ha notato, l'ha lanciato nel mondo e è finito su RDS. Tu pensa.
1: Sì, anche passando attraverso TikTok, questo lo
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Beh, giovane, insomma, è nell'età, tra l'altro, di fare questi movimenti social così importanti, perché è del 2000, ha 26 anni e tra l'altro in questi giorni è in Giappone in tour.
0: Capisci? Noi ci prendiamo le artiste in genere sudcoreane, gli artisti sudcoreani,
1: e loro
0: però in noi di giapponesi, diciamo, non sfondano nella musica.
1: È
0: invece
1: vero.
0: I sudcoreani nella musica occidentale, invece i sudcoreani sì, incredibile. E lo di da noi ha sfondato, da un pezzo ha sfondato anche diciamo il muro della mezzanotte per fare il bagno.
1: Ah, certo, giusto.

0: Allora, bagno a mezzanotte di Elodie su RDS, mi raccomando, solo dopo aver aspettato 3 ore per digerire.
1: Però ci sta, se mangiate alle 21
0: a mezzanotte potete fare il bagno.
1: Tipo che sono le 10:59, sì. Se mangiate adesso potete fare il bagno fra 3 ore, cioè alle
0: 14.
1: 14.
0: Ma noi già saremo andati via.
1: Sì, esatto.
0: E vi troverete con Guerrini e Roberta Fiore.
1: E va bene, questo per dire che su RDS le prossime ore saranno pazzesche.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: E buona giornata anche al nostro Gianluca Gizzi.
4: Buona giornata.
0: Nella newsroom RDS pronti ad ascoltare tutti gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità.
5: Ospedali al collasso in Colombia dopo il sisma di 7.4 Richter che ha colpito il nord-ovest del paese, finora 132 le vittime, 570 i feriti e ci sono anche 2.700 persone disperse. Al momento non risultano italiani coinvolti. In Ucraina, missili nordcoreani lanciati da Mosca nella notte su Zaporizhzhia, la denuncia del numero uno di Kiev Zelensky che aggiunge la Russia si prepara all'escalation, il mondo deve rispondere. Attacchi anche in altre zone del paese, 9 le vittime. Lo stretto di Hormuz sminato e completamente aperto sotto il controllo esclusivo della Marina statunitense, lo assicura Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ma si riduce ancora il transito navale nell'area secondo i dati diffusi dai media. E sui mercati torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent, il greggio di riferimento europeo, poco sotto quota $90 al barile. Vacanze e prenotazioni online, il Codacons lancia l'allarme case fantasma, a RDS l'avvocato dell'associazione Vincenzo Rienzi mette in guardia.
6: Verificare le recensioni dei portali dove si vanno a effettuare le prenotazioni, non pagare un centesimo prima, quindi non pagare nessun acconto, nessun anticipo quando è possibile, perché questo quantomeno vi mette al sicuro nel caso in cui doveste poi essere soggetti a una truffa, ma soprattutto non affidarsi a siti che vi propongono la villa dei vostri sogni a prezzi stracciati.
5: L'Italia ancora alle prese con l'AFA, bollino rosso oggi 19 città, domani saranno 20, previste temperature fino a 40 gradi a Ferragosto, il 17 forse una tregua. Questa è RDS.
1: Renzo, lo sai perché si dice AFA? Perché è AFA caldo. AFA caldo, sì.
0: C'è stata una contrazione.
1: Una contrazione,
0: anni, quindi,
1: sì,
0: AFA caldo, va bene. Allora, siamo noi, Mauro, Renzo, ovviamente Casciari, Di Falco, il nostro Andrea Severini in regia. Ecco, si scampanella, quindi si capisce che viaggia in bici lui.
1: E permettimi di salutare anche la nostra newsroom.
0: Sì.
1: Che non è una redazione, è una newsroom.
0: È così, siamo un po' international. Ogni tanto. Sì. Adesso siamo pronti anche con una Mixed Sequence.
1: Sì, inizia International, da Newsroom a Corazon Espinado, Spagna.
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue

0: Lorenzo, lo sai chi ti saluta?
1: No, ho paura a sapere la
0: ti
1: risposta.
0: Salutano Irama, Celeste, Yugel, Iman, okay. Angel.
1: Quanti sono?
0: Oltre a te, Santana, che ti saluta proprio, Imanà e anche JJ Carrozzo che li ha mixati.
1: Ah, erano tutti in un pulmino diretti per le vacanze, ho capito. Sì.
0: Era il trenino, il pulmino di RDS.
1: Allora, state con noi, 11:15, Mauro, Renzo, il nostro Alessio Rettaroli, regia, e perché lo vedo, lo saluto, ma no, perché non è così, e Andrea Severini, no, non ho bevuto nulla, ho preso solo un caffè, siamo insieme fino alle 13:00, e sì, poi fra poco ritornerà una delle rubriche più amate, secondo me, della radiofonia mondiale.
0: Un recente studio, sì, amici, restate con noi, tutto quello che sentite si può vedere anche sul canale 265 della TV, cioè se io mi sto pettinando con la spazzolina fucsia, i miei quattro capelli nuovi, è che tu hai il cappello da sempre.
1: Sì, penso. Io pettino il cappello. Se
0: volete, io faccio questo è per essere in un contenuto premium del 265 della TV.
1: E pagano l'abbonamento direttamente a te oppure alla radio?
0: No, alla radio. Sì, è Montefusco Pay. Vai.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino? O uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Il concerto dei record di Tor Vergata è diventato anche un film e quindi si potrà vedere al cinema, ovviamente ultimo protagonista di quest'estate 2026 su RDS con la sua Romantica.

0: E salutiamo Justin Bieber, Love Yourself su RDS. Lo salutiamo perché lui sta vivendo un'estate italiana in Sicilia con la moglie Hailey. Tra l'altro sono andati a Panarea, hanno fatto la spesa, hanno cenato col timballo, la cassata, la granita, tutte le cose buone da cucina.
1: È diventato padre anche? Perché io l'ho visto con un biberon, Justin Bieber. Adesso
0: penso,
1: sì, Bieber off. Lo spegniamo perché è il momento su RDS, caro Renzo Di Falco.
0: Sì, ha partorito la moglie, mi dico.
1: Vedi?
0: Sì, sì,
1: ma io infatti l'ho visto col biberon, Justin Bieber. Un recente studio, come funziona? Andiamo su internet, scriviamo aperte virgolette. Un recente studio, chiuse virgolette.
0: Quindi potete farlo voi anche a casa.
1: Okay. Notizie delle ultime 24 ore.
0: Che è uscito fuori?
1: Ecco, ho trovato un recente studio, perché c'è sempre ogni giorno un recente studio. Dice che, due punti. Il turismo sta cambiando, sembra l'uovo di Colombo, che comunque ha girato tanto pure lui, ma il turismo sta cambiando, si chiama cool-calation, cioè invece che calculation, cioè calcolare, cool-calation, cioè cool inteso come fresco, calcolare una vacanza al fresco, cioè le mete stanno cambiando, un sito, insomma un'azienda multinazionale che si occupa di prenotazione di viaggi, che non nominerò, Trip, ha fatto questo studio che ha notato come la gente sta cercando posti più a nord e più freschi per la vacanza.
0: Certo, beh, visto il tempo.
1: Sembra una cosa scontata, ma mentre per esempio la Grecia andava sempre forte con le notizie del caldo, dei possibili anche incendi, poi ci auguriamo sempre di no, la gente sta prenotando in quest'estate Oslo, la Norvegia.
0: Guarda, sto vedendo tante persone, anche banalmente nel mio piccolo, nel feed dei social, molte persone che sono in vacanza e anche che sono in Norvegia, in Svezia, in questi periodi.
1: Sì. Poi naturalmente i prezzi aumentano, perché quando una località prima poco frequentata viene presa d'assalto,
0: viene battuta,
1: la legge del mercato, dell'offerta e della domanda fa sì che il prezzo aumentano. Anche il nord Italia va fortissimo e le persone cambiano destinazione anche all'ultimo minuto in base alle notizie che sentono, cioè tipo per due settimane c'è ancora il caldo torrido, sai che ti dico, cancella quando si può la prenotazione magari al sud e si spostano al nord.
0: Fresco,
1: succede sempre di più con la facilità che c'è anche adesso delle prenotazioni, di tutta la cosa online.

0: di là del turismo.
1: È
0: così,
1: vero, è
0: così.
1: Vero. Beh, comunque è una bella idea. Andare al fresco è sicuramente un altro tipo di vacanza. Magari nei posti caldi poi uno può scegliere di andarci in altre parti del mondo in inverno.
0: Mobilità, mobilità, sì. Amici. D'altronde i good old days, i giorni di una volta non ci sono più.
1: No, caro mio. Chris De Sarandi, novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi. New
2: music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Chris De Sarandi. Good old days.

0: morti non piangono.
1: Dice, sì, adesso me lo segno.
2: Citazione di
0: Be Quiet, Be Boys Don't Cry,
2: che è in I'm Not in Love dei 10cc. Ma questo lo sa solo Adelmo e noi.
1: Esatto, e noi. L'abbiamo anzi anche tutti i nostri ascoltatori adesso. Ora 11:37, Zucchero su RDS. Siamo a martedì 11 di agosto, sempre in diretta per tutta l'estate. Vi accompagniamo naturalmente. Siamo Renzo e Mauro con Andrea Severini in regia. Fra poco si parla di sfide musicali.
2: Fra di noi, guarda, giocheremo io e te ad introversi, ovvero a capire cosa dicono dei pezzetti di canzone che abbiamo sempre cantato, sbagliando probabilmente, perché non si capisce quello che
1: canta.
2: Più
1: delle volte, sì. Soprattutto con alcuni artisti in particolare.
2: Guarda che ci divertiamo, fra poco.

0: 100%. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Le avventure itinerarie a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.

0: RDS, 100% grandi successi, Partenope, e si capiva tutto di quello che diceva,
1: sì,
0: no? Quasi,
1: sì,
0: tutto, quasi tutto, ecco.
1: Cioè.
0: Perché in genere, insomma, uno canta e si capisce, ma ci sono dei grandi successi che RDS passa da tanto.
1: Sì, che magari per questione di metrica o sì, magari di stile del cantante,
0: sì,
1: a
0: sì,
1: volte. Non è, cioè, ognuno ha una libera interpretazione, poi, personale, diciamo.
0: E noi spesso la cantiamo sbagliata. Ora sì, io, Renzo, metto te, ma anche tutti gli ascoltatori, sotto test.
1: Sotto torchio,
0: sotto
1: diciamo,
0: torchio, sotto
1: okay,
0: torchio. Quante volte abbiamo ascoltato New York dei The Giornalisti, no?
1: Mm-hmm.
0: Un grande successo del 2018. Beh, questa, senti il ritornello. Cioè, meraviglia.
2: E questo sole già New York,
1: ok, sì, bella, una delle canzoni mie preferite,
0: sì,
1: anche lì.
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto, tanto bello. Però a un certo punto, a un certo punto, ti darò tre possibilità.
1: Sì.
0: Dice una cosa che secondo me nessuno ha capito, se proprio non vai a leggere il testo e la canti. Senti, senti, cerca di capire,
1: okay,
0: cosa dice,
1: bene,
0: qua.
1: Vabbè. Può essere qualsiasi cosa.
0: Ti
1: sai,
0: do tre possibili. Cosa ha cantato per 7 anni, 8 anni il nostro Tommaso Paradiso?
1: Aspetta, ah, aspetta, aspetta, Andrea, fammelo risentire,
0: ah,
1: per favore.
0: Se puoi faglielo risentire.
1: Sì, perché
0: tutti,
1: insomma, devo concentrarmi.
0: Sì, sì,
1: capisco,
0: sì,
1: che è un grande successo, però ecco, vai.
0: Sentiamo. Non lo so, io ho fatto così. Possibilità 1.
1: Ok.
0: Il tuo fumo delle Winston al tennis, boy, e lei superba al mare. Oppure 2. Il profumo delle Wilson da tennis nuove, virgola, delle superga al mare.
1: Mm-hmm.
0: Oppure C. Il profumo delle visciole al tè.
1: Buone.
0: E poi quelle super caldane.
1: Guarda che ho bisogno di risentirla.
0: Risentiamola, se
1: scusate,
0: Paolo Severini,
1: devo...
0: se, cioè, ci sta mettendo giù.
1: Allora, il profumo?
0: Sì.
1: Delle Wilson da tennis nuove e delle super galmare.
0: Beh, secondo me sì.
1: Sentiamo.
0: Bravo. Il profumo delle Wilson da tennis nuove, virgola, delle super galmare. Ma
1: ci sono arrivato con, cioè, un po' di difficoltà,
0: ma,
1: e anche vabbè, bisogno di aiuto. Anche il profumo delle visciole al tè, comunque, non mi ha fatto venire una certa fame.
0: Sì, e poi le super caldane, perché questo caldo, posso,
1: sì,
0: dire, cioè. Oh, posso dire che gli introversi, quando sono introversi, veramente non si capisce.
1: Non si capisce niente.
0: Mamma mia.

0: Senti, dicono loro siamo fatti di acqua e sale, però siamo fatti anche un po' di vino. Se sì. pensi che in questo momento ci stanno ascoltando dalla cantina sociale di Montenero di Bisaccia, non lo so, mi piace l'idea.
1: Immaginarli anche avvinazzati così.
0: Sì, un po' avvinazzati con noi che con 45 gradi, dai, sì. trinca, salute a tutti. Siamo in Molise. Molise esiste, ve lo ricordo. Insomma,
1: sì, no, dico loro. Ombrellone, mi raccomando, ombra.
0: Sì, certo, certo. Ma comunque, molto bene. Renzo, tu hai sempre una notizia sotto mano.
1: Sì, è proprio per quello dicevo ombra, perché il Bild, che è un tabloid tedesco, insomma, molto famoso, sì. sta raccontando il fenomeno. Evidentemente i tedeschi sono stupiti dei furbetti dell'ombrellone, cioè di quelli che la sera, prima di andare via, lasciano asciugamani, cioè cercano di occupare la notte i posti in modo da ritrovare, o meglio, da riappropriarsi di quelle ombrellone in prima fila la mattina dopo. Ed è una pratica, insomma, che equivale un po' a una prenotazione privata, che non è possibile, che è fuori legge e che se ti scoprono ti fanno una multa di 200 euro.
0: Posso dire che succede anche in Molise, c'hanno solo 8 km di costa e quindi c'ha quattro spiagge, e quindi lasciano
1: a gara, insomma.
0: Sì, la sera lasciano.
1: Non si fa, mi stupisce che i tedeschi si stupiscano che noi facciamo i furbetti, però vabbè
0: ragazzi, siamo italiani, siamo latini.
1: Sì, certo.
0: Mica siamo Klingon.
1: E non ci piace da lavorare, come
0: mica siamo Jubel.

0: su RDS. Negli anni 60, 70, 80 c'era Fausto Papetti, famoso in Italia per il suo sax, e poi è arrivato
1: dei vinili di Fausto Papetti.
0: Anch'io ne ho tanti. Sì. Poi è arrivato Cédric Steinmeier, in arte Klingandé, dalla Francia, da Croix, che ha fatto questa Jubel, che è diventato il sax degli ultimi anni. Insomma.
1: Sì, è vero, di riferimento, diciamo, come che ci accompagna anche in quest'estate 2026, che ci accompagna anche in questa mattina, e dico non a caso mattina, perché sta per arrivare mezzogiorno, perché farete tesoro di tutto quello che avete imparato in queste prime ore dell'11 agosto per condividerle con noi.
0: Sì, amici, fra poco, questa mattina ho imparato che su RDS.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: A tenere il nostro tempo c'è anche la redazione ogni ora. Buongiorno a Gianluca Gizzi.
4: Buongiorno.
3: Le notizie adesso su RDS.
5: Condanna a morte in contumacia per Bashar al-Assad. Il tribunale di Damasco ha riconosciuto l'ex presidente siriano colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Assad fuggì a Mosca nel dicembre 2024 con la famiglia mentre le forze guidate dagli islamisti avanzavano. Pena capitale anche per il fratello minore e il cugino dell'ex leader. La Russia si prepara all'escalation e il mondo deve rispondere, così il presidente ucraino Zelensky dopo i nuovi attacchi della notte contro Zaporizhzhia. Già denuncia il numero uno di Kiev, lanciati missili di produzione nordcoreana, raid anche sulla capitale, 9 le vittime. Il terremoto in Colombia, 132 vittime, 570 feriti, l'ultimo bilancio ancora provvisorio, quasi 3.000 persone disperse, epicentro del sisma di 7.4 Richter nella zona occidentale del paese. Gli Stati Uniti sono passati dal chiedere la resa incondizionata a implorare negoziati, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto Trump annuncia il pieno controllo americano sullo stretto di Hormuz, completamente sminato. L'eclissi di sole domani in Italia sarà parziale, quasi al 95% al nord, l'80% al centro, a metà invece al sud. Un fenomeno che in passato è stato utile agli scienziati. A RDS il professor Marco Tavani dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Accademia dei Lincei.
6: Intanto è uno schermo che si mette davanti al sole. Il sole è una stella estremamente attiva e in passato, quando non c'erano strumenti per eliminare la luce solare come noi oggi abbiamo, soprattutto all'inizio dell'Ottocento e Novecento, quando si è studiato il sole, i suoi fenomeni, per cui un'eclissi totale di sole significava vedere la fotosfera del sole, soprattutto la cromosfera, così come viene chiamata, che è la zona del sole attiva. Dalla superficie, andando verso l'esterno, il sole produce molta radiazione, produce molte particelle, produce dei brillamenti che si estendono oltre la superficie solare. Per cui un fenomeno estremamente interessante dal punto di vista scientifico.
5: Questa è RDS.
3: Le 12 e un minuto, a questo punto si può dire anche buon pomeriggio, insomma, no? Martedì 11 agosto, ben ritrovati. Salutiamo Andrea Severini che, insomma, ci lascia.
7: Sì.
3: Però torna domani.
7: Torna.
3: Chi arriva adesso in regia? Il Paguro, giusto?
7: Sì.
3: Oh, Alessio Rettaroli, bene.
7: Amici, qui questo è un porto di mare.
3: Sì.
7: Il sole è alto alle 12 passate e noi cerchiamo di tenervi freschi. Ricordiamo, siamo i due cubetti di ghiaccio che vi scorrono lungo la schiena. Renzo Di Falco, Mauro Casciari.
3: Avete sentito il brivido? Allora, ovviamente ci guardate anche dalla televisione 265 del digitale terrestre, RDS Social TV, ci stiamo sbracciando in questo momento. Intanto anche 883, questo è bellissimo.
0: All'inizio di ogni ora i tuoi ricordi e le

0: Number su RDS con Potential. Siamo alle 12:09, buon martedì a tutti quanti. Ovviamente questa è l'ora nella quale facciamo anche un bilancio rapido, veloce delle prime ore di questa giornata, no? Perché anche stamattina abbiamo imparato qualcosa.
1: Sì, il potenziale dentro di noi si innalza con una nozione, una lezione di vita di quest'oggi. Allora inizio io alle 12:10. Questa mattina ho imparato che ho sbagliato, grazie a un ascoltatore, perché ho imparato che Santana, seppur statunitense, non è di origine spagnola, ma è messicano. E anche i Maná, col grande successo che abbiamo ascoltato prima, Corazon e Spinado, sono messicani e non spagnoli. Io ho detto andiamo in Spagna, in realtà semmai era andiamo in Messico. E l'ho imparato perché ho sbagliato tutta la vita, ok? Mea culpa.
0: Quindi l'ascoltatore ti ha illuminato,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, grazie.
0: Bello, bello.
1: Grazie.
0: Io ho imparato che non bisogna rimandare a domani quello che puoi fare oggi, che in teoria è la regola di quelli pigri come me, e invece oggi andrò a cambiare le gomme dell'auto per evitare che scoppino domani e quindi che io rimanga a piedi, lo faccio subito, prima del possibile.
1: Bravo, perché capita spesso se viaggiate in genere in autostrada, nelle strade a grande scorrimento in estate, di vedere anche per i tir, per i grandi mezzi insomma articolati, che ci sono dei pezzi di
0: strada,
1: pneumatico,
0: diciamo,
1: ai lati della carreggiata.
0: È pericoloso, bisogna sempre bisogna sempre controllare, diciamo, la pressione, e soprattutto lo diciamo per quelli che sono in viaggio. Quindi insomma finisco il programma e vado a cambiare le gomme.
1: Bravo, io ti stimo, Renzo Di Falco. Noi abbiamo imparato questo, ognuno di voi questa mattina ha imparato qualcosa, può essere, ripeto, anche una parola nuova, una cosa minima,
0: sì, non per forza lezioni di vita o di morale o di etica pesante, diciamo, ma anche piccole cose, no?
1: Anche una cosa fisica,
0: sì,
1: un a fare qualcosa, una ricetta, non lo so, siamo proprio curiosi di
0: un
1: capire
0: un nuovo sport che avete sperimentato oggi.
1: Bravo, beh, sicuramente è il nuotare nel sudore, potrebbe essere uno sport nuovo di questo
0: schifo,
1: periodo.
0: Fa schifo,
1: però. Vabbè. Messaggi vocali al 388-22-388-22 che inizino con
0: questa mattina ho imparato che sta a voi poi completare la frase con un messaggio vocale.
1: Esatto.
0: Già arrivano, eh?
1: Sì, già arrivano, amici. Fra poco ci scambiamo conoscenza qui su RD.

0: tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
3: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Su RDS si è ripresa anche molto bene, insomma, dopo quell'episodio anche spiacevole che ha avuto, quella brutta caduta, ma lei con l'autoironia è riuscita anche a riderci su, a giocarci molto bene.
1: Sì, tu cosa fai questa sera? Ma io ti dico anche tu cosa hai imparato questa mattina?
2: Buongiorno, questa mattina ho imparato che si può spalmare le foglie del basilico sulle punture delle zanzare per attenuare questo grande prurito.
0: Questa è una cosa che mi piace che tu abbia trasferito a noi, che non eravamo assolutamente ignari. Quindi
1: guarda, adesso provo, vado qui nel nostro parco fuori, ci sono appena esci tutte le zanzare a 360 gradi che ci aspettano.
0: Così ti fai pungere e poi ti cospargi di...
1: Ci abbiamo anche l'orto col basilico qui a RDS, non sto scherzando, abbiamo un orto veramente, e quindi provo subito, insomma.
0: Poi facciamo un bel pesto, eh?
1: Beh, forse ci pestano le zanzare.
0: Il pranzo è risolto poi.
1: Esatto, allora messaggi vocali con quello che avete imparato questa mattina. 38822 che inizino con
0: questa mattina ho imparato che

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
1: Con Trebil Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebil Meteo, scarica l'app.
2: 12:21, saluti cari da Mauro Casciari e da Renzo Di Falco, c'è anche Alessio Rettaroli in regia, ma arriva Maurizio Rocca che vuole mixare, gli dà una spallata, lo butta via, però si scusa, lo sento, pardon.
3: Nessuna attesa, solo grandi successi.
4: Solo grandi successi.
5: Parole diverse, ma senso diverso.
6: L'estate passa su RDS. Pinguini tattici nucleari. Sorry.

0: dai un conforto.
1: No, secondo me allora l'attività fisica a prescindere fa bene, bisogna farla. Io sono una molto fissata con l'attività fisica, però ripeto, nelle mie storie più lunghe erano uomini con la pancia, quelle le avventure un po' più veloci invece uomini fisicati. Ci sarà un motivo dietro questa cosa? Non lo so, ditemelo voi.
0: 3882 3882. No, non per analizzare il problema della Fiore, ma diteci voi se va bene con la pancia, se va bene, perché vi piace più la pancia, perché c'è un motivo fisico, psicologico, perché più gli addominali. Ma c'è un ultimo messaggio che mi piacerebbe sentire. Senti.
2: Ciao Claudio, ciao Roberta, io preferisco gli uomini con un po' di pancia normali, non quelli palestrati.
0: Vedi.
2: Perché quelli che sono troppo palestrati pensa sempre alla palestra, tutte le cavolate che gli girano per la testa. Invece un uomo normale con un po' di pancia pensa di più alla famiglia,
1: alla sostanza,
2: ma altre cose.
1: Quindi non andrebbe mai d'accordo con l'ascoltatore di prima. Alessio Paguro diceva che insomma chi ha la pancia infonde un po' più di sicurezza alle donne. Anche questo è un altro punto di vista, perché magari dice c'è un po' di pancetta, non va con altre donne, quindi magari ci si accontenta tra virgolette un po' di più.
0: Pensate,
1: anche questo è un punto di vista.
0: È qualche mese che sotto l'ombelico, proprio in quella zona immediatamente sotto l'ombelico, mi sono venuti quei classici 2 centimetrini di pancetta, e poi sono molto magro, si vede, e ci sto combattendo, sto mangiando di meno, sto facendo un casino che al di là del muscolo, io vorrei avere la pancia dritta, quindi, come
1: sai
0: tagliata
1: cosa devi
0: con l'accetta. Dimmi.
1: Liposuzione.
0: No, liposuzione
1: è l'unica soluzione, perché se non c'è muscolo lì, l'adipe, lo togli solo con la lipo.
0: L'adipe con la lipo. Ragazzi, l'adipe con la lipo mi fa venire voglia di novità.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music. Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Martin Garrix e U2. Fireflies.

0: Meglio l'uomo di pancia o meglio l'uomo con gli addominali? Tra l'altro, Claudio, stavo pensando su quello stratino di insomma adipe che hai un po' sotto l'ombelico, potresti tatuarti qualcosa così dissimuli un po'.
1: Una tartaruga?
0: Per esempio, ho una bella scritta.
1: Che poi, ragazzi,
0: oppure diciamo... due pistole che puntano verso il basso.
1: Qui cioè mi sparo sui maroni praticamente.
0: È un po' l'effetto.
1: L'effetto
0: che
1: auto.
0: Fai sulle persone.
1: Ah, dici che quando parlo la gente si spara nei Maroon 5. Va bene. Sentiamo una signora secondo me molto sincera, molto sincera.
2: Allora, non dico che ci deve avere la tartaruga, però la pancetta non si può vedere. No, la pancetta no, non mi piacciono con la pancetta. No, mi danno di trascurato. No, bocciata la pancetta.
0: Vedi. Ma perché la pancetta deve essere un po' solida, deve essere di quelle un po' allenate, che l'addominale c'è ma è sotto, non si vede, perché se la pancia invece è più molle...

0: c'ha più bruttina da vedere.
1: Ma secondo me, ragazzi, adesso se devo dire la mia come al solito, per cui sarò insultato, secondo me sia nel corpo femminile che in quello maschile, e lo dico io che in questo momento non sono particolarmente allenato perché ho avuto incidenti, mi sono dovuto fermare eccetera, però secondo me il muscolo è bello anche nelle donne, vedere, cioè io ultimamente d'accordo. Ho scoperto anche il muscolo nel corpo femminile, cioè il corpo, come posso dirvi,
0: hai scoperto solo ultimamente?
1: Sì, no, una volta mi piaceva più il fisico da modella, molto magro, molto alta, molto glabro, okay.
0: Glabro,
1: sì, sia senza peli, diciamo, sì. Sia proprio efebico, quasi, cioè, c'è presente la Claudia Schiffer, la Barbie, Barbie dell'epoca, sì. Invece poi ultimamente ho avuto un paio di storie con ragazze
0: leggermente muscolosa, fisica, secondo me, sì, è sensuale.
1: Il muscolo quando fai il bicipite, il quadricipite, è interessante, anche perché anche un po' di forza fisica a me piace, capito?
0: Sono d'accordo. Hai cambiato idea guardando me, lo so, capita, io questo è l'effetto che faccio sulle persone.
1: Guardando te mi vengono in mente un sacco di cose, ma sono altre. 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2.
0: Che tu non debba andare in bagno. Aspettiamo i vostri messaggi. Uomo con la pancetta, uomo con l'addominale
1: o donna al volante, pericolo costante.
2: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Ultimo sondaggio, l'uomo con un po' di pancetta è preferito dalle donne. Quali sono i vostri gusti? Uomo con un po' di pancia o meglio l'addome scolpito? 38822 38822, i vostri messaggi vocali.

0: Bravo Claudio Guerrini, le tue doti canore sono sempre degne di essere, insomma, condivise e ascoltate da tutti.
1: Sì, mi piace fare il featuring negli ultimi secondi delle canzoni.
0: Ti piace cosa, perché poi ti ascoltano e la canzone finisce, cominci a cantare tu.
1: Esatto, è un passaggio, diciamo, morbido tra la canzone e il conduttore di RDS.
0: Morbido. Sì, morbido come la pancetta.
1: Cala. Vedi, c'è sempre
0: non
1: l'aggancio
0: quella
1: radiofonico.
0: Quella della carbonara, ma quella degli esseri umani, insomma, degli uomini, stiamo parlando di questo.
1: Esattamente. Allora, secondo tutti i sondaggi sembra sempre che l'uomo con la pancetta sia avanti all'uomo con gli addominali, poi io quello che vedo in giro, insomma, è che quelli che sono fisicati sono sempre ben accompagnati, però le opinioni sono varie.
2: Sì. Ciao Claudio, ciao Roby, secondo me le donne che dicono di preferire l'uomo con la pancetta è perché vogliono lasciarsi andare anche loro, se scelgono l'uomo fisicato devono essere in forma, invece così qualche aperitivino più ci scappa.
0: Quindi pensi che le donne vadano con gli uomini con la pancetta per dedicarsi un po' di più all'aperitivo? Potrebbe essere un punto di vista.
1: Ma è bello che la tua sintesi è vadano, capito? È stupendo. Cioè lui ha detto preferiscono, tu e te vadano, è stupendo. Cioè il concetto dell'andare mi fa molto ridere. Io
0: sentiamo.
1: Vado con quelli. Va bene, prego.
3: Ma dico io, no?
1: Dillo.
3: Immaginate due belle forme che se le metti insieme fanno delle onde,
0: oscillano,
3: che è armonioso.
1: Certo.
3: E poi immaginate due bastoni secchi che se li metti insieme fanno attrito, ma qual è la cosa più bella secondo voi?
0: Amici,
3: ciao.
1: Lui dice che le forme si intersecano meglio, si modulano meglio.
0: Le forme poi dopo un po' fanno attrito e scintillano pure quelle, insomma, fanno un po'. No, secondo me, come al solito, la verità sta nel mezzo, cioè la donna un po' muscolosa, di forme regolari, armoniose, non troppo abbondanti, ma neanche troppo secche, è la soluzione migliore.
1: No, che io poi ho sempre, scusate, sta cosa la dico, non è né contro gli uomini né contro le donne, però mi sono sempre chiesto, perché sono anche persone che proprio hanno molti chili in più, no?
0: Sì.
1: Sia uomini che donne.
0: Sì.
1: Ma se un uomo che ha tanta pancia incontra una donna che ha tanta pancia,
0: come fanno?
1: Come fanno? Cioè, proprio c'è una distanza fisica che permane.
0: E
1: devono inventarsi cose.
0: Ti devi ingegnare, esatto.
1: Ti devi ingegnare.
0: Posizioni nuove, insomma, cose che possono favorire gli incastri.
4: Questo è il fatto che a 48 anni le donne guardano subito proprio la pancia.
1: Sì.
4: Io sono fortunato, sono nato con gli addominali scolpiti.
1: Ma come hai fatto?
4: E così li mantengo. Però è un'osservazione, le donne
1: subito
4: probabilmente guardano
1: la pancia
4: come stato di salute dell'uomo.
1: E gli fanno il check up praticamente.
0: Quindi lui è nato con gli addominali. Allora abbiamo capito che gli addominali
1: scopri. Io ho mai visto un neonato con gli addominali.
0: È una questione di genetica. Finalmente abbiamo scoperto questo arcano, capito? È una questione di genetica. L'addominale nasci, non ce lo puoi avere costruendolo in palestra.
1: Mannaggia, io sono nato invece con questi 2 centimetri in più di panzetta che mi coprono l'addominale scolpito, che pure c'è, ma non si vede.
0: Ma quello è solo il basso addominale, puoi lavorare su quelli alti.
1: Sì, bello, così c'hai tutta la tartaruga sopra e la panza sotto.
0: E poi vai in giro coi pantaloni. Non è vita alta.
1: Ma è una fatica, ragazzi. Ma fate quello che vi pare, dai, fate quello che volete voi. E io comunque in palestra continuo ad andare.
0: Amici, con la pancetta o senza, basta che siate in salute.

0: mamma non mamma. Allora, siccome tra tanti messaggi che sono arrivati, l'avevamo detto all'inizio dell'ora, è estate, fa 40 gradi, è l'11 agosto, parliamo di un argomento così molto basic.
1: Molto leggero, l'abbiamo...
0: Leggero, light, insomma, e abbiamo parlato di pancia, non pancia, addominali, non addominali.
1: Beh, un ascoltatore... parlato anche di cinema nell'ora precedente, perché poi si fosse collegato con noi solo nell'ultima ora, sì. Non ha seguito tutto il resto.
0: Poi faremo la storia di Ilio, di Troia nella prossima ora, insomma, parleremo anche un po' di poemi epici, però un ascoltatore ha detto che gli sembrava un argomento da bambini, da ragazzini, anche sì. Se secondo me invece da quando nasciamo a quando moriamo l'estetica comunque conta e ci teniamo più o meno tutti, insomma.
1: E soprattutto bisogna sempre mantenere anche la parte di leggerezza, facendo comunque i conti con il momento anche che stiamo vivendo.
0: Per fare contento il nostro amico, domani parleremo della letteratura neozelandese tra il 7 e l'800 e vedremo insomma di più. No, a parte gli scherzi, parleremo di libri
1: domani perché, esattamente.
0: Siccome Roberta mi sta dicendo che sta leggendo un libro e lo vuole finire entro quest'estate, sentiremo anche i vostri, perché insomma leggere è anche molto
1: importante.
0: A parte la panza, leggere è importante.
1: Vedi, perché ci deve essere anche la sostanza. Grazie Claudio Guerrini.
0: Grazie a te, ma non è finita, dopo le news torniamo.
1: Ci torniamo tra poco.
0: Deve finire lei.
2: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: E allora le news, e allora gli aggiornamenti, l'attualità, il nostro Cristiano Di Cosimo è pronto in redazione RDS. Ciao ancora Cristiano.
4: Buon pomeriggio. Il terremoto in Colombia, 224 vittime nell'ultimo bilancio stilato dalle autorità locali per il sisma di intensità 7.4 che ha colpito la parte nord-occidentale del paese. A RDS Alessandro Amato, sismologo dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
5: Sicuramente dopo un terremoto forte ci sono gli aftershock, le repliche. Per questi terremoti profondi in genere sono in numero minore che nel caso dei terremoti crostali, ma comunque ci sono e ci saranno. Al momento non si sono registrate scosse di assestamento, per così dire, aftershock molto forti, ma sicuramente ci saranno molte scosse per molte settimane.
4: Migranti ancora un affondo di Madrid. Il governo italiano sfrutta la crisi di Ceuta per fini elettorali, afferma in conferenza stampa il ministro degli esteri spagnolo Albares. E Giorgia Meloni traccia l'agenda dell'esecutivo al rientro dalla pausa estiva: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, annuncia in una intervista al settimanale Chi la presidente del Consiglio, che esclude un rimpasto di governo. Tra caldo estremo, siccità, grandine e roghi, i danni all'agricoltura italiana hanno superato i 3 miliardi di euro, secondo una prima stima della Coldiretti. Situazione critica al nord per la carenza d'acqua. Lo sport, gli europei di atletica di Birmingham, record italiano di Eloisa Coiro negli 800 metri, grande attesa per Jacobs nei 100 metri, 4 italiani nella finale del salto in alto. A Parigi i campionati continentali di nuoto, Thomas Alcecconi impegnato nella finale dei 50 farfalla, qualificato anche per le semifinali dei 200 dorso, Benedetta Pilato e Lisa Angioillini in semifinale nei 100 rana, squalificata la staffetta mista azzurra 4%. La Juventus chiude la tournée australiana con una vittoria a Perth. I bianconeri hanno battuto 2-0 il Palermo grazie ai gol di Ildiz e Milik. Questa è RDS.
3: C'è ancora un'ora da passare insieme e volete non passarla con Claudio Guerrini e Roberta Fiore? Ma siete pazzi, dico
2: non
3: io.
2: Non credo cosa ci sia di meglio da fare se non stare su RDS con noi.
3: Guarda, io per non farlo fare a voi, ho girato adesso durante le news un po' di radio. No, ho sentito tutti gli altri, no, i migliori siamo noi.
2: I migliori siamo noi, senza dubbio, da qui all'eternità.
3: From here to eternity, il famoso disco dance degli anni 70, ma è inutile parlarne adesso. Vabbè, ci abbiamo ancora un po' di musica, sì.
2: Ancora
3: poi
2: un po' di
3: io,
2: musica e poi torniamo, rimanete qui.
3: Sì, sì, speriamo, se sa mai nella vita. Adesso prendiamo l'intro, tranquilli che arriva.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue

0: Amici di RDS, eccoci qua, Robertina Fiore vuole parlarvi e allora sentiamo cosa ha da dirci.
1: Tra poco, caro Claudio Guerrini e tutti gli ascoltatori, parliamo di un nuovo trend della vacanza di lusso, che però non riguarda quello che solitamente siamo abituati a pensare, ovvero hotel a 5 stelle, infinity pool e ristoranti di lusso, ma vi porto nelle fattorie.
0: Ma adesso, capito? Adesso?
1: Adesso? Non tra poco?
0: Sì, adesso, portaci subito, perché tra poco? Portaci subito.
1: Volevo creare un po' di suspense, invece no.
0: Ma torchi adesso.
1: Andiamo subito.
0: Se vuoi spostiamo la scaletta, io non so. Mettiamo la pubblicità pure così a minchia.
1: Si tratta di una vacanza, insomma, di un trend che sta prendendo un po' piede grazie anche alla pubblicizzazione, insomma, di alcune star di Hollywood, che stanno un po' incominciando a cambiare, insomma, per vari motivi, anche il loro modo di fare le vacanze e di occupare il loro tempo libero. Consiste nel andare in questi posti in cui si impara a impastare il pane, si raccolgono le uova, si dà da mangiare alle galline e succede praticamente proprio per cambiare questo cambiamento del concetto del lusso. Sta decisamente cambiando. Il primo luogo dove questo si può fare, prenotando ovviamente a pagamento, è in Irlanda e si chiama Ballymole Cookery School. Si può partecipare a corsi appunto di panificazione, orticoltura, vita in fattoria. Alcune esperienze giornaliere partono da €175, mentre una settimana di homesteading costa €2.300.
0: Però.
1: A contribuire appunto alla popolarità di questo stile sono stati anche diversi volti famosi, tra cui Pamela Anderson, Sienna Miller, Jennifer Garner, Gwyneth Paltrow, che devo dire hanno portafogli di un certo tipo.
0: Sì, però anche un'estetica insomma discreta.
1: Esatto, che però insomma alla fine, pensandoci, €175 per una giornata passata in fattoria forse sono anche abbastanza spendibili.
0: Il punto non è
1: trasformarsi in contadini per qualche giorno, ma proprio rallentare in un periodo in cui passiamo insomma gran parte delle nostre giornate tra studio, lavoro, ritmi sempre più serrati, e invece dedicare del tempo a qualcosa di manuale assume un valore completamente diverso. E chissà che insomma, se visto che fino a qualche decennio fa era semplicemente parte della nostra quotidianità, perché non potrebbe ridiventarlo ancora?
0: A te piace zappare la terra, per esempio, arare il terreno?
1: Sì, cose magari.
0: Per esempio, Roberta Lanfranchi è appassionata di trattori. Lei dice sempre che vorrebbe vivere su un trattore.
1: Che bello. Mi piace più prendermi cura delle piante, magari far vedere la mia piantina di pomodoro, che vedo che magari incomincia a germogliare, piuttosto che la frutta, le zucchine. Insomma, questa cosa, crearmi un orticello e prendermene cura, già zappare è una cosa un po' più faticosa da fare a qualcun altro.
0: Infatti, te l'ho chiesto apposta per farti faticare. Poi con sta temperatura, ragazzi, chi lo fa, buon lavoro, ragazzi,
1: eroi.
0: Eroi, sì.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris de Sarandi, Good Old Days. Cazzai, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: aver parlato insomma di momenti bucolici insomma in qualche modo sì. Che ci hanno riportato anche insomma alla vita che si faceva una volta. Poi ci sono tanti contadini anche che ci ascoltano nel pomeriggio che lavorano, apposta dicevo che sono eroi a farlo, ma chiunque faccia un lavoro diciamo all'esterno per le strade, per esempio sotto casa mia a Milano stanno rifacendo una strada via Torino insomma una delle più famose di Milano, ragazzi stanno lavorando a mezzogiorno alle 3 alle 4 il pomeriggio a 40 gradi vestiti tra l'altro, non è che stanno in canottiere e pantaloncini quindi veramente sono dei lavori che
1: salutiamo e insomma diamo tutto il nostro sostegno a chi veramente con questa temperatura deve affrontare giornate lavorative di un certo tipo faticose e sotto temperature insopportabili.
0: Adesso c'è un po' di pubblicità e dopo c'è la sequenza mixata.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te con la nostra app.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.

0: Uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
0: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
5: Siete su RDS, questo è il pomeriggio con Claudio Guerrini, Roberta Fiore, siamo insieme fino alle 17, ne arrivano ben 4 di fila, ecco a voi la sequenza mixata e l'applauso di Guerrini.
6: Il volume della tua estate.
7: Il volume della tua estate.
8: Mentre Roma sfiderà gli dei.
9: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
10: Grandi successi.

0: Bruno Follow, Vash e Corner Shop chiudono i quattro successi in fila che ci partono alle 20:40, gli ultimi 20 minuti, e poi insomma ci daremo appuntamento per quanto ci riguarda domani. Quando ho detto 20:40,
1: sì,
0: si è aperto un cassettino della mia testa, perché una volta le prime serate, quindi i film in prima serata, iniziava alle 20:40.
1: Invece adesso no, con molta calma. Che poi va bene così, stiamo insieme, siamo su RDS e poi ne parliamo.
0: Giusto,
1: capito?
0: Giusto, bravo.
1: Capito? Step
0: bravo,
1: by step.
0: Bravo,
1: così,
0: Sugar.
1: Bisogna fare.
0: Bravo, Sugar.
1: Così.
0: Dai, che tra poco giochiamo e ci dovete dare una mano, perché c'è il vostro gioco canonico, no? Quello che fai anche con Eli.
1: C'è chi l'ha detto, chi ha detto cosa? State qua.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
9: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te.
10: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
0: Ancora buon martedì, siete su RDS con Jason Gagliani, Filippo Ferraro. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebimeteo.
11: Nella giornata di mercoledì il sole continuerà a splendere sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano. Da segnalare però dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e zone interne di Sicilia e Sardegna tra pomeriggio e sera. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo continuerà a farsi sentire, con anche punte di 36-38 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app Trebimeteo.
0: E grazie quindi agli amici di Trebimeteo, niente da fare, la temperatura non scende, tra poco intanto giochiamo.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto, benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami e

0: got something I want to talk about.
1: Bring Your Love su RDS, siamo pronti. Jason Gagliani, Filippo Ferraro, ci sfidiamo al chi l'ha detto. Chi ha detto cosa? Le famose frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana.
2: Ci potete, volete, dovete darci una mano al 388-22-388-22. Ricordiamo che per ora, questa è la seconda diretta insieme della settimana, siamo 1-0 per me. Poi a fine settimana facciamo il bilancione.
1: Certo, poi c'è da mettere il cash però, perché se no
2: certo,
1: un premium, qualcosa, un aperitivo simbolico.
2: Sì, sì.
1: Fatto io, inizio?
2: Vai.
1: Dopo 7 anni di sobrietà,
2: scherzo.
1: Posso bere qualche bicchiere di vino, ma sempre con moderazione. Chi l'ha detto?
2: Guarda, vado sicuro.
1: Non lo so.
2: Brad Pitt.
1: Mamma mia, guarda. 1-0 subito per Ferraro, perché in passato ha avuto qualche problemino legato all'alcol, non Ferraro, ma Brad Pitt.
2: Io
1: poi non lo so, nel suo privato, però adesso ha detto, vabbè, dai, un bicchierino così ogni tanto, posso anche concedere.
2: Vengo dal Veneto, quindi insomma,
1: figurati,
2: diciamo che è intrinseco. 1-0 per me. Allora,
1: malissimo.
2: Allora, vuoi quella facile o quella difficile?
1: No, quella facilissima scegli. Vorrei, perché non posso perdere 2 giorni di fila, dai.
2: Va bene. Salviamo la rana Pewenche.
1: Ah beh, adesso guarda, io e la rana Pewenche eravamo proprio compagni di banco in fondo.
2: Dai, facile, molto personaggio molto famoso.
1: Chi l'ha detto? Un lui o una lei?
2: È un lui. Ovviamente è una persona molto attenta all'ambiente, ci ha fatto anche un documentario.
1: Beh, adesso
2: è più di così.
1: Proprio un cassettino dei ricordi.
2: Una persona molto attenta, molto ricca, quindi fa anche delle donazioni importanti.
1: DiCaprio.
2: Giusto!
1: Veramente?
2: Sì, Leonardo DiCaprio.
1: Non mi ha suggerito nessuno, giuro. Né il notaio, né dalla regia, nessuno.
2: Giusto,
1: mi è venuto
2: giusto.
1: Spontaneo. Uno palla al centro. Ieri sono caduta come una cozza. Non so come, ma mi sono rotta l'omero. Chi l'ha detto?
2: Ah,
1: qua male, te lo dico già.
2: Difficile,
1: è un po' difficile, ma soprattutto male lei che è caduta.
2: Allora, che è caduta recentemente è Noemi.
1: Ma
2: che
1: non
2: è caduta dal palco,
1: non
2: però
1: è,
2: la notizia è di qualche settimana, di qualche giorno fa, quindi non è.
1: No.
2: No, chiedo l'aiuto.
1: Chiedi l'aiuto, un indizio?
2: Sì.
1: Zecchino d'oro dall'89 al 94.
2: Porca miseria.
1: C'eri?
2: Sì. 89? Sì, c'ero.
1: Ecco.
2: Ero molto piccolo, però c'ero. Che lo conduceva lei, quindi?
1: Sì.
2: 89,94.
1: Ok, il prezzo è giusto.
2: Ah, va bene, i Bazzanicchi,
1: dai. È incredibile, infatti non è lei, fregato proprio.
2: Veramente?
1: Non è lei. Non è lei.
2: Cioè, ha presentato, ok, il prezzo giusto, ma non è i Bazzanicchi.
1: No.
2: Porca, Erika Bonacconica.
1: Grande Fratello, Isola dei Famosi, ne ha fatti un po' di reality, eh?
2: Ah, di reality.
1: Ti arrendi?
2: No, mi arrendo, guarda, mollo.
1: Maria Teresa Ruta.
2: Ah. È vero,
1: caduta in casa, si è fatta
2: vero.
1: Male, si è distrutta tutto. Quindi mi sa tanto che la mancia è ancora aperta qui.
2: E siamo 1-1.
1: Siamo 1-1, potrei farcela
2: tra
1: stasera.
2: Tra poco c'hai il rigore decisivo.
1: Va bene.
2: Il rigore decisivo.
1: Ma lo devo tirare bendato o posso guardare bene gli angoli?
2: No, puoi guardare tutto, pure il portiere.

0: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ciao Fi, Carmela su RDS. Allora, facciamo veramente proprio Radio Verità, visto che per mancanza di tempo non possiamo andare avanti con l'ultima manche del Chi l'ha detto, per oggi ho vinto io, giusto?
1: No, tutti pareggio, 1-1. 1-1.
0: 1-1. 1-1.

0: quindi siamo 2-1.
1: Ci prova sempre, Gagliano ci prova sempre.
0: Il baro lo chiamano.
2: Fino all'ultimo sono arrivati anche Paolo Pipa e Francesca Romana D'Andrea.
3: Buonasera, buonasera.
1: Buonasera.
2: Come state?
1: Tutto bene, grazie.
2: Tutto rego?
3: Bene. Sì,
1: stasera
3: sì.
1: Tutti belli colorati, eh?
2: Sì, stasera sì, dobbiamo risparmiare un po'.
3: La giornata del nero, la giornata del black. L'altra sera, guarda, settimana scorsa c'è stata una giornata dell'all white. Di white party, oggi è
2: l'estate va tantissimo quello.
1: Total black che non si sbaglia mai, per chi volesse constatare ciò. Siamo sul 265 del digitale terrestre.
2: Per il San Tommaso all'ascolto. Va bene, noi ce ne andiamo, quindi facciamo giro di ringraziamenti, grazie a Gigi Carrozzo, grazie a Jason Gagliani.
3: Grazie anche a Filippo Ferraro, torniamo domani puntuali.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Guido De Santis, buonasera, ben ritrovato.
4: Grazie Francesca, buonasera a tutti.
3: Siamo subito da te in redazione RDS per ascoltarti con le news.
4: Il Medio Oriente, gli Houthi hanno rivendicato l'attacco avvenuto oggi nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso con 6 vittime, secondo i ribelli sciiti filo-iraniani la nave saudita trasportava equipaggiamento militare. E siamo al terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì, ha causato la morte di almeno 240 persone, 1000 i feriti, più di 3000 i dispersi. Il governo spagnolo è tornato a criticare l'Italia per non aver mostrato solidarietà durante la crisi verificatasi a Ceuta. José Manuel Álvarez, ministro degli esteri iberico in visita nella città autonoma, ha accusato il governo Meloni di leggerezza e frivolezza. Cosenza, due fratelli calabresi poco più che ventenni ma residenti nel Lussemburgo, fermati per il pestaggio che ha portato alla morte di un addetto alla sicurezza 34enne di una discoteca di San Gineto. Aeroporto di Catania chiuso per l'eruzione dell'Etna almeno fino alle 11 di domattina. Nella settimana di Ferragosto, con tante persone in partenza o in transito per le vacanze. Grande Italia nello sport, europei di nuoto in vasca a Parigi, 2 medaglie d'oro e 2 di bronzo. Oggi Simona Quadarella vince gli 800, Niccolò Martinenghi primo nei 100 rana, terzo è Simone Cerasuolo, bronzo anche Sara Curtis nei 100 stile. Europei di atletica leggera a Birmingham, oro poco fa per Nadia Battocletti nei 5000, bronzo per Nicole Maiori. Questa è RDS.
5: Faccio ricorso contro la D'Andrea.
6: Ma sempre, a prescindere.
3: Non ho neanche detto niente ancora.
6: Sempre. No, ma tu a prescindere portatelo a casa, che tanto prima o poi servirà.
3: Un ricorso, sì, serata, serve sempre.
6: Un ricorsino nei tuoi confronti servirà sempre. Vabbè. Buonasera a tutti, Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, sono le 21:02 e noi li porteremo fino a l'una, quindi fino al nuovo giorno.
3: Sì, siamo pieni di cose,
6: vero,
3: di cui vogliamo parlare.
6: Vero,
3: giocheremo insieme con il nostro quizzappando.
6: Tra pochissimo, tra l'altro.
3: Oh, infatti, dato che tra pochissimo giocheremo col nostro gioco qui zappando, se non l'avete ancora fatto, male, malissimo, scaricate l'app di RDS.
6: Sì, vero, perché vi servirà, perché lì troverete il consiglio che vi aiuterà a dare la risposta corretta, altrimenti impossibile.
0: Inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le

0: giornata su RDS, 21:15, Francesco Cadente ha mixato questi quattro successi per noi. Sai che facciamo per iniziare proprio bene?
1: Giochiamo! Vai.

0: Fabio, come funziona qui zappando?
1: Vai.
0: Allora, funziona in questo modo. Prima cosa, dovete scaricare assolutamente l'app ufficiale di RDS, se non l'avete ancora fatto, perché lì troverete un indizio per provare a vincere il quiz zappando di oggi. Funziona in questo modo: vi facciamo una domanda, voi rispondete al 38822 con la risposta corretta per vincere la nuova RDS bag.
1: Tra l'altro, il fatto di scaricare l'app vi semplifica anche nel dare la risposta, perché certo, proprio sotto l'immaginetta che gratterete per vedere l'indizio c'è il tastino per rispondere direttamente al 38822. Quindi tutto molto facile. Allora, la domanda di questa sera è: non si usano più, ok? Andate nell'app, grattate, vedete l'immagine che c'è, quella vi aiuterà a dare la risposta, la risposta
0: corretta. Fondamentale, fondamentale. Non si usano più. 38822 correte sull'app di RDS.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non

0: spieghi, non ci credi.
1: Avete presente le scene da film stile 007? Ecco, accadono anche nella realtà.

0: buonasera, martedì sera, salve, noi siamo Paolo e Francesca, c'è GJ Carrozzo in regia e un Donald Trump versione 007.
1: Ma quanto sono preso bene io quando leggo queste cose, perché sono appassionatissimo di film thriller, però di spionaggio, azione.
0: Allora, in effetti
1: dove
0: sembra
1: ci sono
0: un po'
1: militari.
0: Una puntata della Signora in Giallo.
1: La Signora in Giallo?
0: Sì. Mi sembra una roba del
1: ho
0: genere.
1: Ho detto spie, azione, militari, la Signora in Giallo.
0: Ma, no.
1: Cioè,
0: sembra...
1: senza nulla togliere la Signora in Giallo.
0: Sai, tipo...
1: Che bellissimo.
0: No, però. Sembrano quelle robe un po' stile Poirot. Queste cose
1: ma
0: così.
1: Questa cosa di Trump?
0: Secondo me sì. Sì, capito. Il presidente cerca di
1: non sono d'accordo, ma mi adeguo.
0: Un ipotetico attentato cambiando aereo, capito?
1: Allora, riepilogando. Tra l'altro, a proposito di serie televisive, di spionaggio, se siete appassionati azione, thriller, dove ci sono anche militari, una che vi consiglio vivamente è Lioness, che è una serie televisiva dove c'è improntata sulle donne, perché questo è un reparto reale dell'esercito americano. Uh-huh. Composto da sole donne che fanno le spie, entrano come infiltrate in operazioni pazzesche.
0: Vengono pagate per farlo.
1: Esiste veramente, sono veramente un corpo speciale, sono bravissime.
0: Sì, bellissimo, no, bello, interessante.
1: Succede però che ad Ankara il 6 e 7 luglio, al termine del vertice NATO tenutosi da quelle parti, Trump sale sull'Air Force One.
0: Sì.
1: Per tornare a casa c'è stato un pericolo attentato, mm-hmm. Nessuno sapeva che è stato fatto scendere dall'aereo, mm-hmm. Messo dentro un camion di quelli che portano il cibo, sai che fanno
0: sì, i rifornimenti, sì, camion del catering,
1: ecco, e portato in un altro aereo militare dove di nascosto è stato fatto salire e è stato fatto tornare negli Stati Uniti con quell'aereo lì.
0: Sì.
1: Tutti credevano forse sull'Air Force One e invece
0: tra l'altro lo stesso staff con giornalisti e altri credevano che Trump fosse su quell'aereo e
1: Certo.
0: Era rischio attentato, non è molto carina come cosa.
1: No, certo, anzi, deve essere così, perché tutti devono credere realmente che lui sia lì per depistare il potenziale attentato, quindi deve essere assolutamente così, come si vede nei film.
0: Chissà poi
1: no?
0: Che l'hanno scoperto dagli articoli i giornalisti, ma
1: sì.
0: Eravamo a rischio attentato.
1: Beh, no,
0: ma grazie per avercelo detto.
1: Magari quando sono arrivati gli l'hanno detto.
0: Ecco,
1: cioè,
0: certo. Comunque eravamo a rischio attentato.
1: Comunque
0: però
1: queste sono le cose che a me appassionano e che tante volte, non solo nei film, ma ad esempio anche nei concerti. Per fare un paragone, hai presente quando ci sono situazioni nelle quali l'artista scompare, sai quelli che appaiono
0: sì,
1: poi in maniera
0: sì, certo, scenica? Sono tutti sistemi pensatissimi, tutte scenografie pazzesche.
1: Ti faccio due esempi velocissimi, uno storico abbastanza recente, l'Eras Tour di Taylor Swift.
0: Sì.
1: Ti ricordi che sul palco si apriva una botola, lei si tuffava dentro e dall'alto vedevi
0: sì.
1: Lei che nuotava
0: sì.
1: Per tutto il palco e poi riappariva dalla parte opposta.
0: In un acquario, sì, come se fosse in un acquario.
1: Come fa però quando arriva dall'altra parte a non avere il fiatone? Cioè cosa c'è? Un carrello che la porta velocissimo.
0: Sì, viene trasportato comunque allenamento.
1: Guardate, un altro storico degno di nota di più di quello di Taylor Swift, ve lo racconto tra poco perché vi porterà, insomma, se non siete proprio ragazzini, vi porterà alla mente dei ricordi incredibili.
0: Ok, io so cos'è, però non possiamo dirlo. Io so chi è.

0: Sera su RDS. Allora, a proposito di concerti dove ci sono trucchi, trucchetti molto belli per spostare gli artisti da una parte all'altra del palco, no?
1: Mm-hmm.
0: Allora, parliamo qua periodo 1992-1993.
1: Ok.
0: Il periodo è quello del Dangerous Tour, Dangerous World Tour di Michael Jackson.
1: Sì.
0: Non so se avete avuto la fortuna di vederlo, io no, però l'ho riguardato online, ci sono i video.
1: Io ero appena nata.
0: Ecco, c'è una scena in particolare dove lui finisce una canzone, si siede su una sedia,
1: sì,
0: in mezzo al palco, lo coprono con un telo.
1: Ok.
0: Lui sembra seduto lì,
1: sì,
0: nonostante sia coperto.
1: Sì.
0: Finisce la canzone, poco dopo riappare dalla parte opposta del palco, cambiato, ma veramente
1: okay,
0: dopo
1: sì, sì, sì,
0: 30
1: cambio
0: secondi,
1: outfit.
0: Cambio outfit, outfit pronto per l'inizio di questa canzone. Con la gente intelligente.
1: Eh beh, scusami, ma sotto la sedia comunque
0: la
1: rimane una sagoma?
0: No?
1: O il telo si ammoscia?
0: No, il telo rimane su perché c'è un meccanismo che lo tiene, che gli arriva sopra la testa, lo tiene leggermente alto, quindi dà l'impressione che lui sia sotto. Poi a un certo punto tirano sul telo, lui non c'è più e riappare dall'altra parte del palco.
1: Stupendo.
0: C'è una botola, dicono, sotto.
1: Certo.
0: Che utilizzano una botola sotto dove lui entra velocemente, si cambia, lo cambiano, lo portano dall'altra parte del palco.
1: Certo.
0: E riappare pronto urlando per cioè poi nel 92.
1: Ma chiaro,
0: 93,
1: chiaro in dei tunnel dove magari con le macchinine, quelle sai da golf,
0: sì,
1: secondo me è una roba
0: so
1: del genere,
0: sì, può darsi,
1: con un
0: delle,
1: motorino
0: delle
1: che
0: carrucole,
1: ci vuole?
0: Delle carrucolette veloci che magari lo trasportano di là,
1: ma sì, ma
0: cambia,
1: anche uno so, che lo prende in braccio e corre, lo porta lì.
0: Sì, anche perché la cosa costante è che loro riappaiono sul palco, loro gli artisti, e non hanno